State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto.
1: State ascoltando Non è mai troppo presto.

0: Sono le 4 e 31 e 34 secondi. Per 3 secondi abbiamo fallito l'ora doppia. Buongiorno dal vostro Cecantibus. Anche questa mattina 320 19 78 490. Dicono che non lo diciamo mai. 320 19 78 490 per andare in diretta con noi se volete, oppure per la vostra richiesta. E siamo sempre qui come da lunedì al venerdì. 11 maggio 2026, quindi domani sarà 12 maggio. Allora, 11 maggio 2026, come al solito abbiamo le nostre varie rubriche, avremo qualche ballo di Beppe dopo, avremo ancora i nostri amici che chiameremo, Marco Roma che arriverà subito tra un po' anche per il quiz che mi farà ormai da un anno che mi squizza, e poi avremo gli interlocutori, avremo chi si presenta facendo ascoltare il proprio brano. Se volete anche voi potete presentarvi, fate un breve messaggio vocale e poi allegate il vostro brano e noi lo manderemo in onda. E poi dunque, dopo chi si presenta, chi c'è più, avremo sempre la poesia, avremo oggi, che è lunedì, che abbiamo lunedì, la poesia intorno alle 6.45 e poi i saluti finali, insomma la vostra musica, insomma siamo pieni di cose, però l'inizio, la prima cosa che si fa è il saluto delle radio, quindi andiamo a salutare le nostre radio, compreso Radio Mare Italia, che si è aggiunta da un po'. Ecco qua il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1

0: 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7, Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000, da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa, 101.800, Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

E sono le 4:37 in questo momento. Vorremmo prendere anche un'ora doppia, non la prendiamo da un bel po' di tempo, quindi è 11 secondi, veniamo, inserisci codici, no, però 20 secondi, forse ce la facciamo. Alice, intanto per voi 26 secondi, 4:37:37, 31 secondi. Mo ce la facciamo. Eccolo qua, l'abbiamo presa dopo tanto tempo, un'ora doppia.

0: A Letizia Castattrice, tanti auguri a Niesta Calciatore, poco plano voi due da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, è incredibile, tutto quello che c'è dentro è così bello, l'amore che ho realizzato. Io sono Marco Roma, un bacio a tutti voi, buongiorno.
1: E allora a questo punto vediamo se Marco Roma ci risponde. Sentiamo, o ti facciamo direttamente la chiamata insieme?
2: Marco Roma, saluto Canoro. Avvia videochiamata con avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
1: Eccola qui, l'abbiamo avviata.
2: WhatsApp, stai chiamando?
3: Pronto!
1: Pronti, buongiorno, in viaggio verso
3: Buongiorno!
1: Tor San Lorenzo.
3: Si parte!
1: Si parte, siamo già in viaggio, mi pare.
3: Sì. Siamo da un po'. Sono un pochino in ritardo, sì, però.
1: Vabbè, tanto tu arrivi sempre presto, in genere. Sono le 4 e 41 e 30
3: 41.
1: secondi e 37 secondi e 43 secondi, abbiamo perso l'ora doppia, pazienza. Allora, oggi com'è il tempo?
3: Allora, oggi dovrebbe essere bello, anche se sto viaggiando, ogni tanto piove, però forse sarà cosa della notte.
1: Qui invece piove, Milano piove. E maggio in genere è sempre un po' piovoso, come anche se poi caldo, ma è piovoso. Bene, allora con la benedizione del nostro Damiano c'è oggi oppure no?
3: Damiano ieri si era preparato per svegliarsi stamattina alle 4:40
1: Sì.
3: e niente, non l'ho sentito, allora vuol dire che dorme ancora.
1: È facile che dorma. Va
3: Sì,
1: bene.
3: però entro le 5 il padre lo devi chiamare per forza,
1: Sì, perché
3: se
1: poi.
3: no devi sembrare il Vaticano.
1: Sì, se non. Poi deve andare. Bene, allora magari lo sentiremo dopo alle 6 e. 6 e 40. 47, 48. Bene, allora oggi è lunedì, ma noi dobbiamo. Prima facciamo il quiz, prima ricordiamo cosa succede mercoledì sera.
3: Allora, mercoledì abbiamo un grande ospite.
1: Mercoledì sera alle ore 20 con 20 di sera, che andrà in onda su alcune radio che si collegano con noi, soprattutto quelle radio della Sardegna e altre, e poi anche su Disabili International Radio, sull'app Giuseppe Cesena App, sul sito e su tutto il resto. Chi sarà con noi? Chi sarà con noi mercoledì sera alle 20?
3: Pier Vito Grisù.
1: Pier Vito Grisù! Ecco qua, quindi è un nostro campione, quindi lo sentiremo mercoledì sera dalle 20 alle 20 e 20, 20 minuti con noi.
3: Da oggi già su tutti i canali social lui sta pubblicando la radio, la sua intervista, e adesso
1: Perfetto.
3: farà un video messaggio dove parla della radio, di noi e dell'intervista che farà mercoledì sera.
1: Bene, allora questo. Allora, vediamo, quindi poi lo ricorderemo anche più tardi alle 6:40. Allora, intanto vediamo come oggi mi metti in difficoltà per stamattina chi viene a Tor San Lorenzo e oggi pigiama? Sempre pigiama?
3: Va bene, il
1: Sempre
3: motore leggero da mangiare.
1: pigiama. Bene, allora, sentiamo un po'.
3: Allora, io penso che è facile, perché una frase così la dice solo lui.
1: Sì.
3: La differenza tra me e te.
1: La differenza tra me e te, e io sono indeciso tra due: o Tiziano Fero o Jovanotti.
3: Hai azzeccato la prima.
1: Fatemi ricordare.
3: Basta. No, non posso più, fargli dopo una cosa più difficile la prossima volta.
1: No, no, falle facili, dai.
3: Sei troppo
1: Bene.
3: preparato. È troppo.
1: No, non esageriamo.
3: Vero, vero, vero.
1: Allora. Quindi ascolteremo la differenza tra me e te di Tiziano Fero, come dicono a Roma, Fero, e con te ci sentiamo più tardi, tra un po', verso le 5 e un quarto. Allora, a dopo, Marco.
3: A dopo.
1: salutiamo tutti quanti, anzi approfitto per fare i saluti. Dobbiamo salutare qualcuno, Marco, a proposito. ATM Trenormi Mais, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, Ernesto, il nostro Dennis e tutti gli altri amici, la signora Celeste e tutti quanti gli altri che sono con noi. Ciao Marco, tra un po' allora.
3: Ciao, a dopo.
1: Ciao.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. Quasi una negazione. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te, è così chiaro.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD Disabili International Radio, oggi siamo con una dolce suora, perché è una suora che stamattina ci ha portato il tè e anche la colazione eccezionale, e si chiama Suor Tarcisa. Buongiorno suora.
2: Buongiorno.
1: Ecco, noi intervistiamo un po' tutti nella nostra vita perché ci piace far capire come è la vita delle persone. In questo caso, visto che questa notte abbiamo dormito qua, io e Vincenzo, il nostro amico Vincenzo, ci piacerebbe sapere un po' più qualcosa di voi, che siete qui in questo posto, cosa fate, cosa non fate, insomma, di cosa vi occupate praticamente.
2: Allora, noi siamo le suore teatine dell'Immacolata Concezione, fondate da Suor Orsola Benincasa. Siamo qui in questa casa da tanti anni, dal 1939. Sono venute le suore da Palermo e la casa era fatiscente, invece piano piano loro hanno cercato di metterla su.
1: Quindi questo posto dove siamo adesso proprio?
2: Sì. Prima c'erano una scuola superiore, sì. Poi una scuola media che è durata tanti anni e la scuola elementare fino al 2017. Sì. E c'era l'asilo nido fino all'anno scorso, purtroppo bambini erano pochi e quest'anno non abbiamo svolto questa attività. Però dal 2017, appunto, quando è finita la scuola elementare, abbiamo iniziato l'opera di B&B. Così, quasi per scommessa.
1: Sì, giusto.
2: Abbiamo iniziato con 2-3 stanze, ora ne abbiamo 9.
1: Sì.
2: E quindi, insomma, accogliamo i turisti, persone che hanno bisogno di un alloggio. E veramente ci troviamo bene, perché le persone sono tutte comprensive, sono molto dolci, molto contente.
1: Certo.
2: E dicono che noi siamo buone, ma loro sono buoni, quando uno è buono vede il bene anche negli altri, è vero, è questo. E questo svolgiamo, facciamo accoglienza più che altro adesso.
1: E quindi ne avete molti clienti ogni anno, in quale periodo sono di più? E
2: in questo periodo, cominciando da aprile fino a ottobre, c'è un bel numero, poi va diminuendo verso gennaio, febbraio, così dopo, certo. Natale va diminuendo.
1: Sono
2: sì,
1: i periodi,
2: numero,
1: più,
2: sì,
1: morti,
2: periodi più, sì, più critici. Così.
1: In genere le persone che vengono a voi sono persone devote oppure sono persone anche normali, che anche di qualsiasi...
2: No, no, genere? Sono di qualsiasi religione, di qualsiasi credo, e noi rispettiamo come loro rispettano noi. E alcuni invece sono devoti, vengono in chiesa, per esempio molto i polacchi vengono molto in chiesa, vengono con noi a messa, così.
1: E voi nell'ambito della disabilità invece, voi come avete, a parte noi, insomma, me e Vincenzo, che avete avuto anche dei disabili che avete ospitato oppure delle persone che sono venute con disabilità, e come vi hanno trovato?
2: In questa casa no, perché non è adatta per le persone che hanno disabilità, perché non ci sono le strutture adatte. E invece a Palermo abbiamo proprio un istituto per bambini ragazzi disabili, è un centro molto molto famoso lì a Palermo, si chiama Istituto Villanave, e si accolgono ragazzi fino a 18 anni, adesso fino a 25 anni, ci sono psicologi, neurologi, assistenti sociali, ed è un centro che va molto bene. E suscita anche l'invidia di altri istituti intorno, sì. Okay.
1: Lei suora c'ha un sogno nel cassetto, cosa che vorrebbe che in questo momento, avendo una bacchetta magica, si potesse realizzare?
2: Io veramente vorrei che il rione cambiasse, che finisse la guerra, che si suscitasse l'amore verso Dio e verso gli altri. E se c'è l'amore verso Dio, penso che i problemi sarebbero risolti, perché ognuno non pensa a se stesso, non pensa al proprio tornaconto, al potere, ai soldi e tutto questo, perché questo è il problema, e quindi vorrei che questo problema si risolvesse con una bacchetta magica.
1: Sì, perché dalla guerra tra i vicini alle guerre più grosse.
2: Sì, è vero, sì, è vero, sì, sì, sì, sì.
1: Grazie Sor Tacis, è stato un piacere avervi con noi e non si sa mai che torneremo qualche altro anno ancora a trovarvi.
2: Ci farà piacere.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e Disabili International Radio, oggi ci troviamo in via De Amicis numero 17. Il 17 non è una sfortuna in questo caso, ma è una fortuna perché qui abbiamo un barista, il barista Silvano. Buongiorno Silvano.
2: Buongiorno a lei, Giuseppe.
1: Lei mi pare che... da lei, dammi pure del tu, nasce Cantibus, dagli pure del tu. E quindi per te è fondamentale, tu vedi passare molte persone felici e non felici. Ci vuoi spiegare perché?
2: Perché tutti siamo felici dentro e tanti lo nascondiamo, però se devo dire una cosa, mi piacciono gli scacchi nonostante all'inizio non mi sono piaciuti tanto, perché nella scuola degli scacchi accolgono tutti e aiutano molto persone che sono in difficoltà.
1: Okay,
2: e in gioventù ho avuto un amico con disabilità gravi e mi vergogno un po' a dirlo, però era lui che consolava gli altri, tutti i nostri amici della nostra età.
1: Quindi da te un po' come barista passano le persone che perdono e vinco, tra i quali sono passato anch'io l'altro giorno quando ho perso una ragazza, se ti ricordi.
2: La tristezza l'avete in quel momento lì, quando avete perso la partita e basta.
1: Infatti.
2: Però passa subito.
1: Ecco, per te avresti aspirato a... che altri lavori hai fatto nella vita, a parte questo di essere un barista qui, da quanto tempo intanto?
2: Beh, qua sono 20 anni che sono qua e nella mia vita ho sempre fatto il barista o il cameriere, escluso qualche anno che ho cucinato.
1: Ecco, qui la tua vita a che ora inizia e a che ora finisce più o meno?
2: Beh, diciamo che sono orari elastici, faccio un po' quello che voglio, comunque in linea di massima inizia a mezzogiorno e finisce intorno alle 8.
1: Quindi tutti i giorni ti occupi di bar, solo della parte bar?
2: Solo della parte bar, sì.
1: Ma anche del ristorante, mi pare, vedo che metti...
2: E lì porto qualche piatto per dare una mano a Barba e basta.
1: Ah, ecco, capito. E Barba poi l'intervisteremo prima o poi, perché anche lui fa parte di... Ecco, questo mondo del gioco degli scacchi, per te è bello? Ogni tanto vai a dare anche un'occhiata a qualche partita oppure insomma...
2: Vado a dare un'occhiata a qualche partita, ma con soggetti scarsi, perché quando incominciano le partite impegnative non capisco niente.
1: Capito. Quindi puoi venire a dare un'occhiata alle mie partite praticamente.
2: Non lo so, perché Giuseppe mi sembra abbastanza quotato.
1: No, insomma, non tantissimo. Ma nella tua vita, quando eri bambino e ti si chiedeva cosa volevi fare da grande, cosa rispondevi? E se questo è il tuo lavoro al quale sei affezionato, quello giusto che già credevi da allora da bambino?
2: Sì, penso che sia quello giusto, perché non ho mai fatto altro, perciò evidentemente è quello giusto.
1: Quindi anche da bambino insomma c'era l'idea del bar, di servire ai tavoli, queste cose qui?
2: Penso di sì, perché ripeto, non ho fatto nient'altro nella vita.
1: Bene, allora, barista e barman forever, per sempre.
2: Barman esagerato, però barista sì.
1: Barista per sempre. Hai un sogno nel cassetto, Silvano?
2: No, la salute per me e per tutti.
1: Ah, quindi una delle famose S come salute e tutto il resto, per me, lasciamo perdere. Allora, un'ultima domanda. Per te cosa significa avere una disabilità e se secondo te le persone che ce l'hanno la superano oppure insomma sono un po' più messe da parte?
2: Come ho detto all'inizio, sono le persone disabili che aiutano i cosiddetti normali. Mi vergogno un po' a dirlo, ma dopo tutti questi anni, ripeto, l'Accademia Scacchi accetta tutto con tutte le disabilità e da loro ho imparato tanto.
1: E a proposito di disabilità che conosciute, da un tempo fa, circa un mese fa, due, c'è stata un'invasione di ciechi praticamente. Ti era mai capitato di conoscere tanti ciechi in una botta sola?
2: In una botta sola no, però devo dire che anche lì mi hanno dato una lezione di vita, perché nonostante la loro disabilità sono stati qua due o tre giorni, non ricordo, però erano tutti allegri e felici e e scherzavano sulla loro disabilità. Come facciano non lo so.
1: Quello anche a me capita che verso mezzogiorno c'è una fame che non ci vedo più e poi mi devo preparare le cose senza glutine e tutto il resto, però ci siamo sempre allegri. Io ti ringrazio Silvano per la giornata, per i minuti dedicatici, e speriamo di ritrovarci ancora sempre con gli amici degli scacchi in via di Amicis 17, dove è l'Accademia Scacchi di Milano.
2: Ciao. Grazie a te.

Radio. Io sono Mattia, un ragazzone di 30 anni e dedico la mia vita alla musica. Musica che mi accompagna fin da quando avevo più di 4 anni, grazie al mio papà, che era un grande appassionato. Questa mia passione oggi mi ha portato a far parte del gruppo musicale I Menerva, con cui abbiamo un po' di bei progetti in cantiere. Volevo cogliere l'occasione che mi hanno dato gli amici del canale per presentare il nostro singolo pubblicato recentemente dal nome di Empty Step e ricordarvi, qualora apprezziate il brano, che ci trovate su Instagram, YouTube e Spotify con il nome di Menerva, con la H finale. Detto questo, vi ringrazio e vi lascio all'ascolto di Empty Step. Ciao!

0: Ed eccolo qui, Milano e Vincenzo Alberto Fortis.
1: Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: E diamo il buongiorno al capitano. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi e buon lunedì, anche se qui a Milano piove, quando piove nulla secca.
0: Vabbè, nulla secca, insomma.
1: E che dobbiamo fare? Dobbiamo accettare quello che è al di fuori dei nostri poteri.
0: Beh, quello.
2: Capitano della Marina Vincenzo
0: Non si può
2: VNCZ.
0: fare niente con la pioggia,
2: Bandiera,
0: no?
2: logo, altro, medaglia, più asterisco, Marina
1: A
2: Militare.
1: farla venire, sì. A non farla venire, non lo so.
2: Voce non attiva.
0: Cioè, la pioggia si può far venire la pioggia?
1: Sì, sentivo in America.
0: Hanno studiato.
1: Ecco, stop! No, stavo dicendo perché nei territori aridi non so cosa che sparano, diciamo, come il criterio è questo, di far aggregare delle nuvole, insomma.
0: Ah, e quindi arriva la pioggia su.
1: E provocano la precipitazione.
0: La pioggia su
1: Però,
0: richiesta.
1: esatto, sparano, non so come fanno, la sparano, però non so se è ancora molto efficace, le conseguenze di tutti questi sparamenti.
0: Ho capito. Bene, allora abbiamo. Stava pensavi.
1: Stamattina pensavo.
0: Sentiamo.
1: Allora, noi, è un mio pensiero, è così, non c'entra niente.
0: Sì.
1: Allora, dicevo, come facciamo le guerre, no? Anche chi fa la guerra, insomma,
0: Sì.
1: nel nostro mondo. Ma quando si fa la guerra non si inquina.
0: Sì.
1: Quando si spara, bomba, qua, là,
0: Certo.
1: bomba. E allora non ho capito. Quando uno fa la guerra sta facendo un danno a tutti quanti. Perciò
0: È logico.
1: uno va lì e dice, oh, io, ma che stai facendo, loco?
0: Tu inquini a tutti.
1: Ah, scusa, io volevo, no, quando una nazione, un'altra nazione dicono no, questi sono problemi nostri che dobbiamo risolvere, cioè io, benissimo, però se tu poi fai un inquinamento che mi costa anche a me,
0: Anche
1: allora come?
0: mondiale.
1: Quello è il concetto, perché poi ne vedremo fra gli altri. Allora, per esempio, non so, le Nazioni Unite dicono, guardate, qui non potete sparare, non potete fare la guerra, sedetevi, chiudetevi in una stanza e uscite quando vi
0: Quando avete
1: mettete d'accordo.
0: appunto.
1: Perché
0: Bene.
1: è un danno, è un
0: No.
1: danno, per esempio, un altro danno del danno. Ma se non arriva questo cacchio di petroliere che passano, non arriva il gasolio. Noi
0: Quindi
1: in Italia metteremo in moto le centrali
0: a
1: a
0: carbone
1: carbone.
0: e le centrali a carbone
1: Il
0: inquinano.
1: capitano portava il carbone.
0: Ah, tu portavi il carbone.
1: Lo facciamo con la nave, andavamo a prendere a Norfolk, portavamo alla Spezia, a Vado Ligure, capito? Trieste pure andavamo, Molo Settimo. Comunque, queste sono le nuove concezioni che bisogna portare avanti. Questo significa l'intelligenza che una persona, diciamo, a differenza fra noi gli animali. Se no noi infatti stiamo diventando
0: Animali,
1: come gli animali, e
0: siamo.
1: vale a dire che le persone, no, che le persone cominciano a pensare che è meglio un animale che un essere umano. Perché tu più abbassi il tuo comportamento che ti comporti da animale, tu più non vedi la differenza.
0: Certo.
1: E quando fra me e te tu sei brutto e io sono bello, la vedi la differenza.
0: Sì.
1: Se siamo uguali non si
0: Non
1: vede.
0: si vede, siamo. E allora luci a San Siro. Che ha fatto il Milan ieri? Che
1: Bello,
0: ha fatto il Milan ieri? Se l'ha perso, mi
1: bello. Ha
0: pare.
1: perso,
0: Io mi ero addormentato con 3-0.
1: 3-2.
0: 3-2,
1: E mo è
0: vabbè.
1: terza in classifica.
0: Ah, è terza, se non quarta adesso.
1: No, terza, poi c'è ancora terza. Poi c'è la Roma, c'è il Como che se la possono giocare e rientra anche mo
0: La
1: il
0: Juventus.
1: Milan in questa situazione.
0: Beh, beh.
3: Costume di questo han voglia.

trovato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia l'ho sempre pianto per la sua felicità.

0: accendo, luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Luci a San Siro, e noi invece abbiamo le luci a Tor San Lorenzo.
2: Luci sia, bellissima questa canzone, veramente veramente bella, bella, vecchioni.
1: Buongiorno al capitano.
3: Buongiorno Marco Roma e Giuseppe Milano.
2: Buongiorno.
1: E stamattina abbiamo messo
3: anche... Questa canzone mi piace quando dice... Giocavamo alla nebbia, come dice la nebbia, là, come nascondino alla nebbia, scoprire la nebbia.
1: Ah.
3: L'hai sentito?
1: Noi stavo chiamando Marco.
3: E quella, quelli si nasconde, vabbè, la canzone, quella si nasconde la ragazza là,
1: sì.
3: E lui la va a cercare. Però se la trova, fa l'amore.
1: Ah, se non la trova, niente.
3: Questo gioco non puoi giocare, Giuseppe.
1: Va bene, allora sono le 5:22, siamo in diretta. Che aria tira a Roma, a Tor San Lorenzo?
2: Allora è nuvoloso, dovrebbe essere nuvoloso fino alle 8-9, poi dovrebbe uscire il sole.
1: Quindi insomma adesso...
3: A San Lorenzo perché ci sono le stelle, com'è? Ci sono le stelle?
1: No, che c'è da San Lorenzo?
2: No, non c'entra niente, siamo proprio così, Tor San Lorenzo, è una delle zone di Roma.
3: Capito, come mi era battuta? Perché Lorenzo, sì. Proprio Lorenzo.
2: Sì, io l'avevo capita. Le luci di San Lorenzo, gli innamorati che esprimono romana... tanti desideri.
3: No, perché nella storia romana non ho mai sentito un Lorenzo.
1: Allora, c'è di Lorenzo nella storia romana.
3: No, è Roma, uno li chiama, che ne so. Quartiere Giulio Cesare, quartiere Augusto, quartiere...
2: Allora, ho trovato il testo perché il capitano ha detto la nebbia, no?
1: Sì.
2: Dice Lucia a San Siro di quella sera che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia. Dentro tu la nebbia, ti nascondi, no. E se ti trovi ti amo.
1: Ah, ecco, se ti trovi ti amo. Se ti trovo ti amo. Si vede che non l'ha trovato, evidentemente.
3: Una canzone secondo me malinconica.
2: No, lui dice che è facile perché grida, capito? E quindi sì. Lui la trova facile, capito? Gridando. Quindi il gioco non vale, capito?
1: Ah, ecco.
2: Bella questa parte. Dici nasconditi, ma io ti trovo senza che parli. E se ti troverò, io ti amerò, ti dirò ti amo, però tu stai gridando ed è facile trovarti. Cioè, non vale il gioco.
3: Sto qua,
1: vieni.
2: Perché, bravo, perché lei si voleva far amare, capito? Non voleva nascondersi, certo. Anche se era un gioco d'amore.
3: Esatto.
2: Capitano, l'hai sentita l'intervista mercoledì?
3: Odio.
1: Sì, era vicino a me, quindi per forza l'ha sentita.
3: No, mi sono addormentato.
1: Vabbè, però
2: l'ha sentita. Si è addormentata l'intervista.
3: C'è una poltrona, ma è veramente comoda quella poltrona. Ma poi non è una poltrona, quella è monolocale, quella poltrona.
1: Ma è monolocale.
3: Allora, mi sono addormentato, però dopo l'ha fatta la replica.
1: Eh sì.
3: E l'ho sentita.
2: Ah, dopo sì. Quindi l'intervista, quei 24 minuti ha dormito.
1: Sì, poi dopo l'ho dovuta registrare per fare.
3: Mi sono fermato prima. Okay.
1: I tagli, no?
3: No, Giuseppe.
2: Però scusa, io non so come hai fatto. Cioè, è uscito benissimo. Praticamente. Cioè, tu dicevi il nome della canzone, sì. Preciso. Come l'hai fatto? L'hai ritagliato, l'hai riparlato? Diciamo.
1: Ho ricucito, sì. Ho dovuto ricucire tutto.
2: Cioè, l'hai riparlato un'altra volta, l'hai ridetto un'altra volta praticamente.
1: Eh sì, l'ho ridetta quando era giusta.
2: No, perché non sembrano, sai, del taglio, sembra che non c'è mai stato il problema.
1: No, infatti, questo è il bello di chi sa tagliare.
3: Del taglio.
2: No, bello, ci do benissimo, capito, veramente. Non... Cioè, io l'ho risentita, ma... Come se niente fosse accaduto.
3: Il jingle bell, non è sai, il jingle bell, e mette le voci delle persone...
1: È capitato che abbiamo messo un bambino, Marco, che diceva: io mi chiamo Enrico e voglio fare questa richiesta. Questo bambino abbiamo fatto: io mi chiamo Enrico e voglio ascoltare i Disabili International Radio.
4: Bello.
1: Lui le ha dette le parole, però le ha dette al contrario. Io ho tagliato tutti i pezzettini.
3: Giuseppe, lo scoop, lo sai questo scoop?
1: Qual è questo scoop? Dai.
3: penso che lo sa, il nostro amico ha scritto una nuova canzone.
1: Chi? Stefano? Ah sì, è vero. Stefano
3: ha scritto una nuova canzone, l'ha dedicata a te.
1: A me?
3: A me ha detto, questo la dedico a Giuseppe, baciami.
1: No, è per Stefano, no. Che baciamo a Stefano?
3: Ma baciami la canzone.
1: Sì, appunto. Vabbè.
4: No, dai, a Giuseppe gli presento io una bella donna.
1: Bene, allora aspettiamo questa bella donna, però abbiamo anche Dennis, ragazzi, qui mi pare.
5: Condividi media, messaggio vocale, durata 1 minuto e 17 secondi.
1: Sentiamo Dennis, sentiamo Dennis. Arriva Dennis, ragazzi.
6: No. Vocale, pulsante.
1: Eccolo qua che arriva. Sentite Dennis. E muovete Dennis. Perché non parte, ragazzi? Si è...
4: Dove sei?
3: Giuseppe, rispondi, pulsante. Una femmina,
5: messaggio vocale, durata 1 minuto e 17 punto. Secondi. 10 maggio alle ore 12:18. Ascoltato. 0 secondi di 1 minuto.
6: Registrazione.
1: Vabbè, adesso dovrebbe partire.
7: Buongiorno, buongiorno. Eccomi qua, eccomi qua. Ciao Giuseppe. Saluto te, saluto tutti i tuoi ascoltatori in ascolto in questa mattinata. Tra l'altro anche inizio di settimana, saluto il capitano Marina, Marco Roma e vabbè, e tutti gli altri. Bene, bene, bene, bene. Quest'oggi, stavolta lascio la scelta del brano a Marco Roma, se naturalmente è lì con te questa mattina, e se no, che sì, lascio la scelta a qualcun altro, magari se non c'è Marco, ecco, comunque lascio la scelta a lui. E un saluto di nuovo al capitano della Marina, il grande capitano della Marina, un saluto di nuovo a te e ci sentiamo alla prossima. Ok, ciao ciao.
1: Allora, era il saluto di Marco, del nostro Dennis. Allora Marco, ho lasciato a te la scelta del brano.
4: Grazie Dennis. Dennis ci ascolta mercoledì sera?
1: Sì, ci ascolta sicuramente.
4: Ok Dennis, tutti mercoledì sera ore 20, personaggi dello spettacolo, collega di con noi.
1: 20 di sera. Anche il capitano ci ascolta, si ricorderà adesso che...
4: No, il capitano no, dorme, quindi non va bene.
1: No, volta. No, ma questa volta era perché no. C'era la penombra nella stanza, se no. Gli ha conciliato il sonno.
3: Quando sono andato da Peppe, io stavo a casa di Peppe quando ho fatto l'intervista, però ero andato a tirare il quinto, un premolare.
1: Ecco, quindi...
4: Ma io parlavo con Giuseppe dietro le quinte, lui mi diceva il capitano è qua, però io non sentivo il capitano.
1: No, il capitano
3: quando dormì. Quando regista non devo parlare, sta zitto.
1: No, infatti non è che... Allora, scegliamo il brano per il nostro Dennis, che hai pensato di...
4: Allora, per Dennis gli voglio dedicare a lui una canzone bellissima.
1: No, perché
4: non gli... quando parla sembra che lui
1: perché non gli...
4: un animo buono in Dennis, quindi gli voglio dedicare Piccola Anima.
1: Piccola Anima, per sì, ho pensato che gli dedicavamo il brano dei 93-17 di noi.
4: Beh, anche quello, cambiamo, facciamo quello.
1: Sì. Io direi di sì, allora facciamo la ricerca.
4: Dai, tua preferita.
1: Sì.
3: Allora. Comunque io domani sto a Roma. Allora, il capitano non naviga solo per mare, ma anche per terra.
4: Ah, anche per terra.
3: No. Uno di un motto, non mi ricordo con precisione, dicevo per terra e per mare. No, domani dopo facciamo la canzone a Dennis e dopo vi dico che cosa ho combinato.
1: Sconosciuta e sconosciuta preferita. Dovrebbe arrivare adesso. Eccolo qua che arriva. Ecco il brano del 93-17.

0: alle 5.32.
1: Domani, 5... vabbè, quando ti dichiara lui comunque può riascoltarla la diretta.
0: Eh beh, certo, può ascolterà dopo alle 8.35.
1: Comunque, guarda, veramente, comunque è bella questa canzone, eh. Bella veramente.
0: Ecco, al capitano è piaciuto questo sound estivo?
2: Sì, ha provato.
1: Ah. No, c'ha un grande cuore, ha portato la foto della mamma quando era piccolo lui, la festa della mamma ieri, 93-17, è veramente un bravo ragazzo.
0: Ma il capitano sta facendo la cicletta, capitano, sta facendo la cicletta?
2: No, è dire di stavolo tondo.
1: Ah. No, no, ma veramente.
2: Ho comprato un tavolo tondo,
0: sì,
2: con piano di nocche, gambe metalliche nere, con sedie con seduta nera, incorporato il cuscino per Peppe.
0: Ah, per me, quindi l'hai fatto per me.
2: E c'ha delle gambe, delle sedie di legno.
0: Sì.
2: Ma ho fatto un affare, Infatti, quello che me l'è venuto a montare,
0: sì,
2: senza dire che non mi dico dove l'ho comprato, non fa il montaggio.
0: Sì.
2: Però, io ho detto, però fa il servizio che te lo consegnano al piano.
0: Sì.
2: E ho pagato quello e poi me l'hanno stornato un po' di spicco. Ah, ma guarda che succede, e però questo ho detto vabbè, voi lasciatelo qua, voi non lo montate. E questo, questo ragazzo, diciamo, ha detto no, no, io privatamente lo faccio. Dico punta, me l'ha fatto insomma, ma no, ora no, vengo domani. E allora ieri mi ha montato questo tavolo e mo stavo spostando delle sedie perché ma sono un po' troppa roba, insomma.
0: Ho capito, quindi stavi spostando le sedie.
2: E questo è un tavolo nero con sotto il nero. E mi ricordavo un tavolo tondo che avevo quando ero piccolo, che abitavamo a Portici.
0: Sì.
2: Allora quando l'ho visto il tavolo, che poi stavi in affare questo, era in punto. E infatti poi, ma non lo montavo quello ieri, no? Io ho detto quanto costava, dice, cavolo, ma lo prendo pure io questo tavolo, mi piace proprio questo tavolo.
0: Ah, quindi gli hai fatto venire la voglia del tavolo, voglia di tavolo.
2: E niente, e così poi ho fatto le foto magari la mia sorella e tu vanno, ah bene, qualche cosa. Comunque Peppe, allora perché vado a Roma? Perché andiamo a Roma?
0: Il capitano avrà qualche udienza particolare.
2: Allora, dopo la presentazione della famosa, diciamo, come si dice quando la macchina uno la di convenzione, come fanno i telefoni? Come fanno i telefoni?
0: Una...
2: Ricondizionato.
0: Sì, ricondizionato.
2: Allora, dopo la nostra proposta di legge di ricondizionare la 104 su un punto preciso, ok? Perché a noi non lo diciamo solo noi, ma lo diciamo che capitano si è inventata che il regolamento per quanto riguarda la cedolera secca è un'autentica competenza. Perché Giuseppe è un'incompetenza? Perché non potete fare un regime fiscale per quanto riguarda i privati, possono fare la cedolera. Fondazioni no. Allora io mi chiedo, oggi i comuni, diciamo l'Italia sta dando 50 milioni di euro per poter ripristinare le case, no? Perché ci sono un sacco di case sfitte, però non le possono fittare perché diciamo non sono a norma di contratto, no? Come per esempio a Milano e via di qua. Allora io, perché queste case sono sfitte? Molti non pagano, molti sono morosi.
0: Certo.
2: Ma se tu non vuoi fare una cedolare, facciamo un esempio qua. Una fondazione più o meno che noi conosciamo bene paga il 42% di tasse, pagandolo al 10%. Cosa succede?
0: Risparmia.
2: Ma risparmia bei soldi. E allora ho detto, perché lo Stato deve dare questi soldi a pioggia invece di mettere in poche parole a delle persone? Io parlo sempre di persone come devo dire, che devono, ci deve stare un piano diciamo verso le persone un po' più disagiate,
0: certo, sì.
2: Allora in poche parole, cioè,

0: Por exemplo, ele não pode aplicar lá, chega lá, gerente, cosa, da diretta stare alla tassazione normale. Ma scusami, i privati sì, è un ente che fa anche beneficenza oppure lo sta, poi lo Stato deve intervenire nel suo bilancio e tacciare 50 milioni. Ma scusate, ma chi è che tiene queste grandi idee? Io non lo so.
1: Ecco.
0: Roba assurda, roba assurda, roba assurda, roba assurda. Cioè, ma dove devi pagare ogni anno il bollo, la registrazione, aumento Istat. Allora, in poche parole, porti a una situazione che una disparità fra quando aumenta lo stipendio e aumenta il canone.
1: È quello soprattutto, il canone aumenta.
0: Ma noi perché ci lamentiamo del canone di locazione? Ci lamentiamo perché se tu entrano 10 milioni di lire, di 10.000 euro in tasca, non ti preoccupi, te, perché dici, vabbè, io la faccio pagare. Ma che abbiamo come su una bilancia, metti sempre più pesi e da parte non mettiamo il contrappeso, e allora in poco non c'è equilibrio. Le navi si caricano con l'equilibrio.
1: Ecco.
0: La nave è come una bilancia, devi mettere i pesi pari, oltre che le devi mettere in moto per non farla girare. Quello è il problema più grande di un capitano: non far girare la nave. Allora il ragionamento è molto semplice. Come noi abbiamo quest'ostio verso la politica, noi abbiamo ostio verso la politica perché non vediamo i risultati. Ma se noi vediamo i risultati, a me che un onorevole si prende 15 o 20 mila euro al mese, non mi interessa, ma deve produrre i 15 mila. Se io pago 8, 9, quanto cacchio costa quello? O si merita. Fai gol, ma la società non te lo pone.
1: Ma se non fai gol.
0: E non fai gol, il problema ce lo poniamo. E ora noi ci poniamo il problema. A volte in capitano mettiamo un po' di musica.
1: Sì. Allora, capitano, cosa mettiamo?
0: Mettiamo la canzone di Manè.
1: La
0: Ma ce la
1: canzone?
0: trovi?
1: No, ancora non è pronta.
0: Ah, non è pronto. Allora mettiamo una canzone che in onore di quanto manca la benzina, cosa prendiamo di giorno? Sempre il treno. E allora il treno dei desideri.
1: Quindi azzurro, vuoi mettere azzurro?
0: Azzurro.
1: E
0: Siamo tutti
1: mette
0: in treno perché gli aerei qua non si sa.
1: azzurro, no, azzurro.
2: No, azzurro.
0: E te ne quello che volete.
1: Sì, è arrivato.

0: E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. E siamo qui in diretta quando sono allora, le...
1: Prendi il treno da Milano, vieni da me
0: a Roma. Allora...
1: Facciamo la radio da me.
2: Veniamo io, Giuseppe, veniamo a conquistare
1: il camion. Due, venite.
2: Possiamo andare al tren camion.
1: Venite veramente un giorno.
0: E che...
2: Che Giuseppe c'ha
1: un po' di giorni, porta al mare, passeggio
0: al mare,
1: il capitano
0: mi piace il mare.
1: Poi torna da Milano, fa un'esperienza nuova vicino a Roma, siamo in giro per le piazze,
0: è un po' difficile.
1: Qual è il problema, scusa? Venite.
0: Dobbiamo lasciare la radio, cioè io non posso muovere perché parte della radio è rimasta in Calabria e quindi non possiamo fare l'assetto.
2: Possiamo andare sabato e domenica, Giuseppe, non dire cretinate.
0: Ah, sabato e domenica. Ah, tu dici che venerdì dopo il programma di Aromi di
2: venerdì mattina si parte.
0: Va bene, prima o poi andremo. Allora, ragazzi, sono le 5:47, 47:44 secondi. E abbiamo Marco che sta lavorando, stai mettendo a posto il tutto.
2: Voglio fare una domanda di informazione
0: a Marco.
2: Come si dice? Indumentale.
0: A Marco?
2: Vestiario.
0: A Marco?
2: La maglietta intima, quella là con i bottoncini là.
0: Sì.
2: Come si chiama?
0: Marco, come si chiama la maglia intima con i bottoncini?
2: Me l'hanno detto, ma me ne sono dimenticato.
1: Veramente tu lo sai che queste magliette con i bottoncini quasi non esistono più, lo sai?
2: Cioè, esattamente, io quelle sto cercando.
0: Ma tu dici...
2: Ma no, sai perché mi dico questa domanda? Perché io ho tre magliette così. Allora c'era una signora che mi guardava, ho detto vabbè, sarà il fascino del capitano, tutto che mi ero montato la testa, no? Sto scherzando, come pensate, mi guardano, poi si alza e viene vicino. Scusa, la disturbo, no? Dica, ma questa maglietta intima che porto in
0: giro? Questa?
1: Vabbè, di solito in inglese button down, è chiamata anche polo, però è intima, capito? È una polo intima.
0: Polo intima.
2: C'è perché la metti da sotto giù, però non c'è il giro, classico girocollo, ma c'ha questi tre bottoni.
0: Io non l'ho mai visto, ho visto quelle a V e quelle a collo tondo, ma quelle a quei bottoncini.
1: Allora, per trovare una maglietta intima con bottoncini adesso è raro proprio, è quasi impossibile. Io per esempio non le vendo, è difficile.
2: Ma le vendi perché non
1: trovi qualcosa di importazione, trovi su questi siti qua. Bello, Zalando, Amazon, perché come magazzini grossi non c'è.
2: No,
1: è proprio una mezza manica che ha minimo tre bottoncini. Quindi è una polo senza collo.
0: Sì,
2: esatto, è una polo senza collo. Ma io sono anche maniche lunghe, non dico la marca perché sono andato a vedere l'etichetta.
1: Bravo, sì,
2: anche a maniche lunghe. Sì. Però a Milano sono molto. Diciamo, io le uso molto, sai perché? Perché qua, mentre fa freddo, fa caldo, tu avere quella maglia in casetto, a sbottoni un po', sembra un po' di...
0: Ecco.
2: Col collo.
0: Quello col collo
2: e
0: si...
2: E poi...
0: Si è obbligato.
2: Cosa si mette? Si mette il...
1: Che si chiama?
2: In inglese l'hanno inventato l'ascot.
0: Ah, il...
2: La camicia, no? Mette la camicia aperta... E si mette l'ascot. Sai com'è nato quest'ascot? L'ascot è una cittadina inglese. Quando andavano in inglese alle corse dei cavalli,
1: è una marca d'abbigliamento. Ascot.
2: No, però l'ascot è quella cravatta, diciamo tipo cravatta che si mette a foulard.
1: Sì, è proprio una marca comunque.
2: Sì, hai ragione. Quello lì è il modo. E quello lì tanto gli inglesi perché quando andavano alle corse dei cavalli che andavano tutti questi qua. Questi loro
0: e prendevano freddo?
2: No, allora loro in campagna, perché questa cittadina poi dove corrono i cavalli, diciamo, cioè, la cravatta era troppo, diciamo, come tu sei un po' impegnato, no? Un po' e poi però era umido di solito, stanno queste cose, era umido, darono questo ascolto. E non c'è della cittadina che facevano queste corse di cavalli, e ciò si chiama ascolto. Questo a me me l'ha spiegato un inglese,
0: ecco,
2: che stava a bordo, che mi regalò un ascolto.
0: Ecco, un ascolt. Bene, 5:51, ascoltiamo un brano e poi avremo l'ora tripla. Che brano lo sceglie Marco? O lo sceglie il capitano? Oppure...
2: Marco, che tu è il, è il, come si dice, il conduttore del mercoledì.
1: No, sono veramente contento del mercoledì, perché comunque ho riportato una cosa che facevo tanti anni fa. Ho riportato, che a me piace tantissimo, cerca gli ospiti famosi.
2: Marco, ma molla, stai facendo la pubblicità che tu fai il programma con Giuseppe.
0: Come no, voglia, sì, dappertutto. Sì,
1: facciamo sempre la...
2: Su tutti i canali,
1: e poi, diciamo, sulla locandina metto il nome mio, ma c'è anche il nome di Giuseppe, perché poi viene ricordata anche l'app, non solo il link.
0: Appunto, per...
1: Giuseppe,
2: a me il pappagallino del Vaticano dice che lo dici più alle signorine che agli altri.
0: Ma come no,
2: dai. Questo è della percentuale.
0: Allora ci ascoltiamo Le cose in comune di Daniele Silvestri, intanto che aspettiamo l'ora tripla.

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: Le cose in comuni era Daniele Silvestri.
1: Bella, bella.
0: Bene, con 4850 sulle cose.
1: Volevo fare gli auguri, sì, ad una grande artista italiana che fa 30 anni di carriera.
0: Sì.
1: E gli hanno mandato i grandi auguri i suoi grandi amici, che sono Laura Pausini ed Eros Ramazzotti, che sta in America facendo il tour.
0: Sì.
1: E Giorgio ha fatto 30 anni di carriera. Tanti applausi per Giorgio.
0: Allora facciamo gli applausi a Giorgia. Eccoli qua, gli applausi per Giorgia. Bene.
2: Allora, possiamo lanciare la nostra idea del nostro centro studi Sisi.
0: Vuoi lanciare l'idea?
2: Ma solo la parola, non spiego niente.
0: Sì.
2: Posso fare? Mi dà il consenso, conduttore?
0: Vai, sì, noi dove c'è la disabilità noi pubblicizziamo tutto, non c'è,
2: esatto,
0: problema.
2: Ho pensato il nostro centro studi Sisi di mettere in Italia per la prima volta la Disability Flag.
0: La Disability
2: Flag.
0: Che
2: flag, che significa?
0: Sito. Bandiera.
2: La bandiera della disabilità. Come tutti quanti si riempiono la bocca di avere la bandiera blu.
0: Per il mare.
2: Noi vogliamo che questo progetto che io sto scrivendo, il regolamento e tutto, che domani porterò anche all'attenzione a Roma, perché già mi hanno chiamato, sì, hanno detto cosa. È giusto che ogni comune si possa peggiare rispetto a un altro, che ha più attenzione verso la diversità. La diversità abbia conoscimento. Come si fregge la bandiera blu? Devono fregare la bandiera di Disability Flag.
0: E che colore deve essere la nostra bandiera?
1: Giallo rosso della Roma.
2: Arancione. A centro mettere cerchio, che è una corda,
0: sì,
2: e questa corda 5 nodi.
0: 5 nodi?
2: Perché questi 5 nodi rappresentano i 5 continenti.
0: Ah.
2: In quale sono più i nodi che usano in vari continenti. Metteremo questi 5 nodi che rappresentano 5 continenti. E al centro sono indeciso, però volevo mettere un simbolo nuovo della disabilità.
0: Sì.
2: Utilizzato, che va bene sia donne che uomini, all'impiedi, con le mani alzate, a un braccio è molto. Poi possono avere anche il capitano naviga con gli strumenti, perciò date anche voi un parere.
0: È una bella idea, dai.
2: Anche i telespettatori
1: non,
2: però,
1: non abbandona mai, parla sempre di corde nautiche.
0: Sì, nave. Sì, vabbè.
1: Ogni volta che parla fa riferimento sempre alla nave. Io penso pure al supermercato, quando va il capitano, se parla con la commessa, la cassiera,
2: cita
1: sempre
2: una
1: qualche
2: borsa.
1: Cosa sui navi.
2: C'era la commessa che aveva rotto una borsa, io ho fatto un nodo, lei poteva andare a casa con la borsa.
0: Sì.
2: Come si chiama? Ha fatto lei, ma io quel nudo non l'ho levato più.
0: Allora, ora tripla, sono già le 6.
2: Sono le 6, inizia l'alba.
0: Ecco, allora. Marco,
1: vai
0: con l'ora tripla. Intanto dovevo ricordare, prima dell'ora tripla, chi ci sarà mercoledì sera, 20 di sera, con noi, in modo che capito non si addormenta di nuovo. No, vabbè.
1: Un grande cantante che ha fatto un concerto nel sud Italia, l'ha fatto con il grande Clementino, che è stato The Voice fino adesso.
0: Sì.
1: E Pier Vito Grisù.
0: Vito Grisù. Allora, quindi andiamo. E allora andiamo con l'ora tripla.
2: Sì, però Giuseppe, devo fare una contestazione.
0: Sì.
2: Per parità dovete mettere un attimo. Femmina e un autista maschio, quando non troviamo una donna, diciamo non l'abbiamo trovato.
0: Vuoto.
2: Però se
1: comunque c'è un artista donna che tra poco dovrebbe arrivare.
0: Quindi non ti preoccupare, arriverà.
1: una grande italiana, ha fatto la storia.
0: Bene, allora andiamo con l'ora tripla, vai Marco. Sì. Vai.
1: A voi, signore e signori, a voi con l'ora tripla, insieme al capitano, e a Giuseppe, coordinatore artistico, e a Marco Roma.
0: E ricordate che mercoledì c'è Vito Grisù.
1: Per Vito Grisù.
0: E va bene. Allora ragazzi, adesso è il momento.
2: Chi era Grisù, Giuseppe?
0: Eh?
2: Il drago. Io da grande voglio fare il pompiere, quel draghetto, là, il drago.
0: Ah, vabbè.
2: Cartone animato.
1: Allora, il capitano è capitano della nave della radio. Il pilota è Giuseppe.
0: Sì, il capitano. E adesso
2: tu sei l'armatura.
0: Allora, ragazzi, sono le 6:02:45 secondi. Dobbiamo mandare un brano e salutarci. Con Marco ci sentiamo dopo alle 6:48:47. Vediamo se colleghiamo il Vaticano per il saluto del mattino. E il brano che ce ne andiamo, qual è, Marco? Lo scegli tu oppure lo mandiamo noi?
1: Che bella cosa. Più bella cosa, non c'è.
0: Vabbè, più bella cosa. Vito Grisù per mercoledì sera, allora. Allora.
2: E abbondanza.
0: Più bella cosa, Ramazzotti.
2: Le dita.
0: Va bene, ciao ragazzi, a dopo.

Stabile International Radio. Sono Massimiliano Paternò e vivo a Bologna, ma di origine sono calabrese, sono nato a Crotone. Sono un cantautore che scrivo in inglese e in italiano e mi trovate sui social, sia su Facebook, su Twitter, su anche altri social stranieri quali Reverb Nation, SoundCloud, col mio nome appunto Massimiliano Paternò. Questo mio brano appunto è in inglese e parla di una ragazza americana che conobbe a Bologna tanto tempo fa, la prima parte, mentre la seconda parte è dedicata a mia madre, che purtroppo non c'è più. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano, dal titolo I Want to Fly into the Sky. Ciao a tutti, grazie.

0: pulsante.
1: International Radio. Sono Raffaele Rubino e sono un poeta cantautore di Pescara. Sono anche uno scrittore, infatti ho scritto un romanzo dal titolo La stanza d'albergo che mi ha dato la gioia di vincere un concorso nazionale. Qualche concorso l'ho vinto anche con la poesia e con la musica, sempre a livello nazionale. Potete comunque cercare tutte le curiosità su di me sui social, per esempio su Facebook e su Instagram. Se scrivete Raffaele Rubino Art troverete tante piccole novità e curiosità che mi riguardano. Cosa dire di me? Per esempio vi posso raccontare che sono stato un giocatore di basket semiprofessionista a livello C1 e B2 in campionati sempre del centro-sud Italia e sono stato fortunato perché come con la musica ho potuto trasformare una mia grande passione anche in un lavoro. Oggi potete ascoltare tutte le mie canzoni su YouTube, su tutti i digital stores, su Spotify, su Amazon, insomma ovunque gratuitamente, o se volete sostenere la mia arte anche a pagamento su Amazon e gli altri stores a pagamento. Comunque Raffaele Rubino è ovunque e potete cercarmi e sostenermi come volete. Questa volta ho pensato di farvi ascoltare un mio brano dal titolo Nuova Intelligenza e anche questo, come altri, l'ho sognato, pensate un po', ho sognato di stare ai piedi di un palco ad ascoltare una band che cantava e suonava questa canzone. C'era una cantante donna, un chitarrista elettrico, un basso elettrico e una batteria. E sono stato fortunato perché ho sognato praticamente la canzone già con il testo, la melodia e l'arrangiamento belli che pronti. La canzone parla di un insight, cioè di un momento in cui finalmente capisci qualcosa di nuovo e ti liberi dal bisogno di dipendere da qualcosa o da qualcuno. Vi lascio allora all'ascolto del mio brano dal titolo Nuova Intelligenza Remix.

0: Non potrò e voi amate noi, perché ormai tra un po' finiranno i 10 anni di trasmissione, quando sono 6:23 e 48 secondi, è il momento quasi di salutare le nostre radio. Ma vi ricordiamo il nostro numero telefonico ancora per qualche residua richiesta fino alle 6:50, 320 19 78 490, anche per un messaggio, 320 19 78 490, e avremo tra un po' il saluto delle radio. Vi ricordiamo che mercoledì sera avremo con noi a 20 di sera questa trasmissione di 20 minuti circa, poi magari qualche minuto in più, con Marco, Roma e me. Avrete la possibilità di ascoltare le interviste e anche di chiamare al signor Vito Grisù, questo rapper famosissimo. E allora 320 19 78 490, 320 19 78 490, quando sono le 6:24 e 46 secondi, quindi tra un po' possiamo mandare il saluto delle radio, ricordandoci che c'è anche Radio Mare Italia che trasmette con noi, e andiamo quindi con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: pulsante.
1: Amici di Disability International Radio, sono Vincenzo Rossi, Viros, e sono qui per parlarvi un po' di me. Sono un cantautore ormai non più giovanissimo, ma che continua a scrivere con la stessa voglia e intensità di quando ero più giovane. Quella che vi voglio far ascoltare si intitola Tu, quando arriverai? È una canzone che...
0: Suoni e feedback aptico. Adesso è consigliabile abbassare il volume in base all'utilizzo delle cuffie negli ultimi 7 giorni. Hai superato il limite consigliato per l'esposizione all'audio.
1: Una foto. È una canzone, ok, molto personale, ma spero possa piacervi, insomma. Mi trovate su tutti i social come Viros. A voi, Viros, tu quando arriverai?

E allora, tra qualche minuto avremo la signora Maria Grazia con una poesia, ma intanto ascoltiamo La Cura e tra un po' arriveremo con Maria Grazia.

0: La cura, ci prendiamo cura di te, in questo caso con Maria Grazia, buongiorno.
1: E buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Visto che ieri è stata festeggiata la mamma, io anche oggi voglio dedicare una poesia alla mamma. E in effetti è un po' particolare, perché faccio finta di essere il figlio che si rivolge alla sua mamma e non solo le dedica questa poesia, ma in effetti le dedica anche una canzone, in quanto il figlio canta per passione e le dedica una canzone che noi non possiamo sentire.
0: Perché non l'abbiamo trovata, magari
1: sì,
0: sarà sì.
1: Non figura, sì, perché non lo fa per professione, lo fa così per hobby.
0: Certo.
1: E comunque io le ho dedicato questa poesia, lui lo sa che ho fatto finto di essere lui, per poter dedicare una poesia a sua mamma, perché lui me ne ha parlato della sua mamma così bene che io ho
0: ti sei subito, hai messo penna in mano. Bene, allora parti pure, il sottofondo, c'è già un lieve sottofondo, ma sentiamo meglio le parole, così vai pure.
1: Allora, la poesia si intitola Mamma, dedicata alla mamma di Calogero Scalici. Mamma, ti voglio dedicare una canzone per dirti che sei sempre nel mio cuore. Mi ricordo quando ero bambino e mi cullavi nel mio lettino, mi baciavi sul nasino e carezzavi il mio bel visino, ero il tuo principino. Mi stringevi forte forte al tuo petto per non farmi sentire solo e farmi arrivare il tuo amore, no, il tuo calore. Mamma, eri dolce come il nettare dei fiori che sbocciano ai primi tepori. Mamma, hai seminato amore e mi hai dato la tua protezione. Ora so che mi guardi dal cielo, mi fai sentire sereno e così proseguo nel mio sentiero. Vado avanti per il mio cammino senza timore, pensando che da lassù mi proteggi assieme a Gesù. Grazie, ci sentiamo la prossima volta.
0: Grazie Maria Grazia, bisticcio di parole. Mercoledì, ciao, grazie Maria Grazia. Allora oggi è lunedì e quindi adesso arriva Viva la mamma. Certo, viva la mamma per forza a questo punto. Arriva? No. Eccola, si sta arrivando.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco si

0: Viva la mamma, viva la mamma, e noi siamo con Marco.
1: Buongiorno
0: Damiano dal Vaticano, buongiorno.
2: Direttamente dal Vaticano.
0: Ecco qua. Anche Simone
2: stamattina
0: dal...
2: stamattina mi sono riaddormito, alle 4 mi ero svegliato, mi sono riaddormito, Giuseppe.
0: Ti sei riaddormito, mannaggia. E Simone...
2: avevo pure una canzone pronta da smettere.
0: Ah, ecco. E vabbè, allora lo faremo mercoledì. Allora, intanto, buongiorno dal Vaticano, da Damiano del Vaticano, buongiorno da Marco Roma, e buongiorno. C'è anche Simona?
3: Domani diretto.
4: Sì, buongiorno a tutti.
0: Ecco qua, invece Simona non è dal Vaticano, vero?
2: No, Simona sta a casa con la febbre, porella.
3: Simone è contro i preti e il Papa.
0: Quindi Simona ha la febbre. Allora, vi ricordiamo intanto che sono le 6:50. 51 e 38 secondi, abbiamo ancora un paio di minuti da poter far partire la sigla dopo. Vi ricordiamo che mercoledì sera in 20 oggi, di sera avremo Vito Grisù.
3: Oggi sì. Sarebbe la palla stasera.
0: Ecco, questo è Marco che impone. Marco, cosa stai dicendo? Tu stai aggiustando le cose intanto.
2: Sta sistemando signor stando... limoni, signora.
0: No, che limoni, no? Vestiti. diciamo che quindi 20 di sera per mercoledì alle ore 20 avremo questo 20 di sera e ci sarà questo amico che si chiama Vito Grisù.
3: Simona, sarà in diretta con noi mercoledì sera? Ascolterai?
4: Dai,
0: se passa la febbre.
2: Ancora non si è passata in farmacia,
0: Scusa, se ha la febbre, manda qualcun altro in farmacia in questo caso. Vai tu, compra io. Scusa, come fa? Se ha la febbre non può andare in farmacia, devi andarci tu.
3: Damiano, dai una mano a Simona.
0: Vai a comprare
2: in farmacia
0: lo sciroppo. Lo sciroppo, e a comprare gli integratori, ecco qua.
2: Sai che devi comprare, no? In farmacia.
0: La tachipirina, vabbè, per abbassare la febbre. Bene, allora il nostro Marco è al lavoro, Simone è ammalata, il Damiano è nel Vaticano e noi ce ne stiamo per andare perché sono le 6:53 e 29 secondi. Quindi quando volete noi possiamo far partire la sigla, quando dite voi mettetevi d'accordo, contate fino a 3. Siete pronti?
3: Bravo. Sì.
0: Allora dai, 3, 2, 1, dai.
2: Vai con la sigla.
3: Poi la sigla.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora, buon lunedì a Marco.
3: Ciao a tutti.
0: Buon lunedì al nostro inviato dal Vaticano, Damiano.
2: Buongiorno a tutti.
0: E buongiorno alla febbricitante Simona.
4: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Buon lunedì, buona guarigione, a presto, ciao ragazzi, ciao.
4: Grazie,
2: buon inizio settimana a tutti.
0: Grazie caro. E allora ragazzi, ce ne andiamo quando sono le 6:54 e 38 secondi. Vi ricordiamo il numero di telefono per domani: 320 19 78 490, 320 19 78 490. Ciao a tutti dal vostro Cecantibus.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Comune, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato. E Alice nelle bottiglie

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora ci

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

elicotteri che stanno giocando a far la guerra in mezzo ai fenicotteri, le truppe italiche mandate come antidoto al malessere hanno già nostalgia di casa e brufoli da crescere.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

sfida è tra i giganti. Questa volta abbiamo davvero scelto 5 artisti italiani, davvero molto, molto importanti. Tutti non viventi, ma tutti davvero molto, molto attuali. Anche perché continuano davvero a imperversare nelle radio e si ascoltano come se non fosse mai capitato nulla, come se fossero fra noi, insomma. E sono Lucio Dalla, Fabrizio De André. Abbiamo ascoltato Rino Gaetano con E cantava le canzoni. Ha aperto proprio lui questa nuova puntata della sfida tra i giganti, poi Pino Daniele e Lucio Battisti, tutti giganti davvero importanti della musica italiana. E allora dai, potete effettuare i vostri voti o attraverso le nostre chiamate che faremo in diretta. Non so se riusciremo a farne, quanti riusciremo a farne in questa puntata, però vi assicuro che questi giganti torneranno anche nella prossima settimana. Allora, quindi potete effettuare i vostri voti come? Attraverso le nostre chiamate, attraverso i nostri social, attraverso il nostro numero WhatsApp che trovate nei nostri canali. Insomma, potete sbizzarrirvi e scegliere fra questi artisti che andremo a ascoltare, vi faremo davvero sognare con le loro canzoni. E allora la grande sfida tra i giganti continua, ma non prima di avervi ricordato intanto che io sono Paolo Frau, sono nello studio 1 Music Factory Oristano, c'è Franco in regia dalla torre di Villa Urbana sulle sue due web radio che sono Radio Team 2000 Villa Urbana Music e poi c'è Radio Felix On Air e Radio Centrale. Ci scusiamo per qualche intoppo tecnico la scorsa settimana con le chiamate, abbiamo credo risolto, per cui non dovrebbero esserci assolutamente problemi in questa puntata, però siamo in diretta in questo lunedì, lo ricordo 11 maggio 2026 e ricordo anche le repliche, visto che ci siamo, mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23, domenica alle 10.

Yes and No My Way, Pino Daniele, 5 grandi della musica italiana. Abbiamo scelto 5 artisti non viventi, ma che ogni tanto ci chiediamo perché proprio loro. Ci hanno veramente donato tanti tanti successi, per fortuna quelli ci sono e sono davvero tantissimi, e in queste puntate della sfida tra giganti veramente vi delizieremo con i più grandi successi di questi artisti, che siete voi che dovete votare e decretare quale preferite fra questi. Lo so che è un po' difficile. Lucio Dalla, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Pino Daniele e Lucio Battisti. Abbiamo già sentito 2 grandi che sono Rino Gaetano e Pino Daniele, e adesso vi faccio sentire un altro grande che è Fabrizio De André. Lo ascoltiamo con Andrea.

0: Che bella che questa, davvero. E con Franco veramente eravamo un po' lì, ma tutti bravi. E c'è l'imbarazzo della scelta, veramente. E allora abbiamo sentito Andrea, abbiamo il primo amico che potrebbe così dare il primo voto in diretta in questa nuova puntata di Sfida fra i Giganti. Dovremmo avere Antonio in diretta. Antonio, mi senti? Antonio, mi senti?
1: Pronti?
0: Pronto. Antonio, mi senti? Mi senti?
1: Sì, male, ma ti sento.
0: Eh?
1: Male, ma ti sento, sono in Corea, figurati.
0: Sei in Corea? Cosa vuol dire sei in Corea? Sei in Corea come? Sei in Corea?
1: Allora, ti sento male, malissimo.
0: Come mi senti malissimo? Mi senti
1: adesso un po' meglio. Adesso... Ma è tutto spezzettato.
0: Come spezzettato? Vabbè, forse perché tu hai la radio lontana, non ci senti.
1: È tutto a saltelli.
0: Ah, ok, ok, va deve
1: bene.
0: Essere.
1: Comunque, va bene, va bene. Siamo in Italia, anche se sono Corea.
0: Va bene lo stesso, non ti preoccupare. Va bene. Allora, senti un attimo.
1: Dimmi tutto.
0: Senti un attimo,
1: buongiorno
0: Antonio.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Certo, grazie Antonio, grazie, sei gentilissimo. Allora, abbiamo 5 artisti davvero importanti della musica italiana, che sono Lucio Dalla, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Pino Daniele e Lucio Battisti. Siamo davvero curiosi di sapere quale fra questi tu dai il tuo voto. Ne puoi dare solo uno?
1: Guarda, intanto mi hai messo un quesito alquanto difficile da... perché sono tutti e quattro bravissimi cantautori.
0: Poi non sono poi non
1: più
0: sono...
1: che mi viene a cuore è Rino Gaetano, il primo che mi viene a cuore, perché okay, l'ho sempre okay. stimato. Poi gli altri, ovviamente, c'ho anche l'EP in vinile di tutti gli altri, ma Rino Gaetano è per me il migliore.
0: Quello che hai più nel cuore, insomma, le sue canzoni
1: sì,
0: ti hanno,
1: sì,
0: ti hanno sicuramente
1: più a cuore. Esatto, okay. Non so per quale motivo in particolare, però cioè. Forse per il suo estro delle canzoni, la sua basta
0: già.
1: Vedere tutte le canzoni che riguardano certo. il presente di oggi.
0: Assolutamente, sono d'accordo con te Antonio, ma hai fatto un'analisi davvero
1: quindi, cioè,
0: perfetta.
1: Sono canzoni di attuale,
0: sono sempre attuali
1: in realtà,
0: certo.
1: Cioè, sono cose che lui aveva già
0: previsto,
1: scritte e cantato tanti anni prima,
0: certo. Lui già analizzava quello che poi sarebbe capitato a distanza di tanti tanti anni.
1: Certo, sì.
0: Poi sono tutti
1: chi se l'avrebbe mai immaginato?
0: No, dicevo, abbiamo scelto Antonio tutti artisti non viventi.
1: Rino Gaetano.
0: Sì, ho detto abbiamo scelto poi tutti artisti non viventi.
1: Non ti sento bene Paolo.
0: Ho detto abbiamo scelto tutti artisti non viventi.
1: Sì, lo so, ho capito.
0: Perfetto. Antonio, grazie per...
1: Ho capito
0: per...
1: che sono tutti non viventi.
0: No, vabbè, era giusto una piccola curiosità. Ti saluto, Antonio, grazie per aver dato il tuo voto e ti salutiamo e ti auguriamo una felice giornata.
1: Io non ti ho sentito l'ultima cosa che hai detto.
0: Probabilmente sei lontano dal...
1: malissimo.
0: Allora,
1: comunque,
0: ho detto,
1: grazie
0: auguriamo
1: a te che mi hai dato questa opportunità di questo voto. E ciao, arrivederci, a presto.

è semplicemente una poesia questa canzone di Lucio Battisti, La collina dei ciliegi. Insomma, davvero, 5 artisti importanti. Io voglio immediatamente, prima di avere il prossimo amico fra un po' in diretta che esprimerà la sua, il suo voto, dare il suo voto a uno di questi 5 artisti, vado a ricordare che sulla prima puntata, sui primi 5 artisti, sulle prime 5 band internazionali che abbiamo avuto, i Pink Floyd sono in vantaggio con 22 voti, gli ABBA con 10, i Police con 8, i Beatles con 5 e i Rolling Stone con 3. Ma potete continuare nei nostri social a dare il voto, se non l'avete ancora fatto, a una di queste band che abbiamo sentito nelle prime 2 puntate. Siamo partiti con la nuova, che vede 5 artisti davvero importanti: Lucio Dalla, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Pino Daniele e Lucio Battisti. Antonio ha dato il primo voto a Rino Gaetano, Salvatore Antonio Gaetano, che nasce a Crotone il 29 ottobre 1950. Pensate che la sorella maggiore Anna a conferirgli il diminutivo di Rino, che lo identificherà da lì in poi per sopraggiunti problemi di salute di Anna. La famiglia Gaetano poi si trasferisce a Roma nel 1960 e l'anno seguente, quando Rino ha 11 anni, viene mandato a studiare, pensate, presso il seminario della piccola opera del Sacro Cuore di Narni, così che, insomma, gli viene assicurata una valida preparazione culturale. Poi la scelta si rende necessaria in quanto entrambi i genitori lavorano e dunque non possono più seguirlo negli studi, però insomma, già giovanissimo, proprio durante gli anni della frequentazione del seminario, Rino appare un bambino davvero curioso, impegnato e appassionato anche alla scrittura. Continueremo poi a parlare di Rino Gaetano anche nelle prossime puntate e in questa, insomma, tenteremo di darvi delle note curiose, simpatiche di questi artisti. Abbiamo iniziato a parlare così velocemente di Rino Gaetano anche perché il primo voto è andato proprio a lui, e ve lo facciamo ritrovare con uno dei pezzi più belli, che sicuramente sono più nel cuore di chi ama e ha amato comunque Rino Gaetano. La sfida tra i giganti, Rino Gaetano, lo ascoltiamo con A Mano A Mano.

0: Che bello, bello, bello, bello. Uno dei pezzi di Tiziano più intenso della carriera musicale di Rino Gaetano. Ricordo Lucio Dalla, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Pino Daniele e Lucio Battisti, attraverso i voti qua nel nostro appuntamento, ma anche attraverso il nostro numero WhatsApp, nei nostri canali, nel nostro gruppo, potete dare il vostro voto. Dovremo avere in diretta adesso Andrea che esprimerà il suo voto. Pronto Andrea, mi senti?
1: Ciao Paolo, buongiorno.
0: Mi senti? Mi senti?
1: Buongiorno.
0: Perfetto.
1: A te e ai tuoi telespettatori.
0: Grazie Andrea. Intanto prima che tu possa dare il tuo voto per questi artisti che vado di nuovo a menzionarti, Lucio Dalla, pensa, cioè perché sono tutti uno più bravo dell'altro, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Pino Daniele, Lucio Battisti. Volevo dirvi che Andrea è uno delle forze trainanti di questo festival, di questo Music Fest Comitato Sacro Cuore, all'Arena Sacro Cuore. Si avvicina a questo momento davvero intenso. Andrea è uno dei massimi protagonisti, uno di quelli insomma che veramente ha fatto il possibile affinché questa festa ogni anno così possa crescere in maniera davvero incredibile. Andrea, cosa mi dici di questa festa? Si avvicina questo momento, praticamente tutto pronto o quasi?
1: Sì Paolo, quasi tutto pronto, quasi. Manca poco più di un mese, comunque ormai siamo nelle fasi finali, il più è fatto, c'è ancora da fare, però insomma diciamo che la maggior parte delle convenze ormai,
0: certo,
1: è fatta.
0: Ormai
1: certo, c'è grande attesa, anche noi siamo ansiosi di vedere come andrà questa edizione, perché abbiamo lavorato tanto e vediamo un po'.
0: Ma sicuramente andrà bene. Nomi importanti, li vogliamo ricordare intanto i giorni diciamo fattidici di questa festa, sono 12, 13 e 14 giugno.
1: 14 giugno.
0: Perfetto, esatto. Si parte il 12 alla grande, devo dire.
1: Sì, si parte il 12 con Sandro Murru, poi il 13 con Fred De Palma, il 14 con Teenager Forever.
0: Perfetto.
1: Che è un format molto bello.
0: Poi, ci sono anche altre cose
1: che
0: fanno contorno,
1: altri artisti, certo, locali, altri ragazzi, altri spettacoli. Il sabato c'è anche uno spettacolo per i bambini, per,
0: esatto,
1: i più piccoli, perché abbiamo pensato a fasce d'età anche diverse da quelle che possono essere quelle delle persone adulte, ecco. Abbiamo pensato anche
0: per i bambini,
1: per i più piccoli.
0: Certo,
1: saranno tre giorni molto intensi,
0: anche perché sono stati votati alcuni personaggi importanti, no, del mondo di Walt Disney, insomma. Topolino, chi ha vinto? Topolino è Super Mario, vero?
1: Sì Super Mario.
0: Quindi
1: esatto.
0: Questi personaggi saranno presenti il giorno 12, giusto?
1: Il giorno 13.
0: Ah, 13, perfetto. Quindi
1: sì, 13.
0: Animeranno,
1: 13
0: saranno vicino a tutti i bambini che insomma saranno in tanti ad affluire, ad affluire l'Arena Sacro Cuore, sempre più bella, con un palco davvero incredibile. Sembra di assistere davvero a dei concerti di grandissimo livello. Complimenti Andrea per tutto quello che state facendo.
1: Grazie.
0: Avremo piacere,
1: Paolo,
0: non solo, abbiamo già avuto Luigi, vicepresidente della festa, anche lui ha parlato appunto di

le nostre web radio sono molto vicine. Grazie Andrea per averci così donato della tua presenza in questa puntata di Sfida tra i giganti.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

Mamma mia, mamma mia, una canzone più bella dell'altra, un artista più bello dell'altro. Abbiamo scelto davvero 5 artisti italiani che abbiamo tutti nel cuore, però dobbiamo sceglierne uno. E va bene, Radio Felix On Air 2026, la radio collegata insieme a Radio Centrale, Radio Team 2000, Villa Urbana Music e Music Factory di Stano. Vi sto trasmettendo proprio da questo studio. Io sono Paolo Fravo e sono coadivato in regia dal buon Franco, che oggi lo vedo più tranquillo, Franco, perché si è un po' nervosito e effettivamente c'era qualche problema l'altra settimana. Però io dico sempre che la diretta costituisce il rischio anche di poter avere qualche problema, e non me ne vogliate. Va bene, mi rivolgo soprattutto anche ai colleghi che sono collegati con le loro radio per l'ascolto di questo appuntamento. Vi voglio parlare di Pino Daniele, questo grande artista napoletano, Giuseppe Daniele, detto Pino. È stato un cantautore, un chitarrista, un compositore italiano, che dire di lui? Un chitarrista di formazione blues, è stato a partire dagli anni 70 uno dei musicisti più innovativi del panorama italiano. In oltre 40 anni di carriera, pensate che ha collaborato con numerosi artisti di prestigio, tra i quali Franco Battiato, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, ancora Ralph Tower, ce ne sono davvero tanti, Aldi Meola, insomma Aldi Meola, Claudio Baglioni, insomma nel corso degli anni poi ha presentato ha anche presenziato e suonato in molti palcoscenici di rilievo, come il Festival di Varadero a Cuba, al Teatro Olimpia di Parigi, alle Olimpiadi Parigi, tra le sue varie esibizioni dal vivo, annovera inoltre collaborazioni con artisti di fama internazionale, con Pat Metheny, Eric Clapton. Insomma, la sua tecnica strumentale e compositiva è stata anche influenzata dalla musica rock, dal jazz di Louis Armstrong, dal chitarrista George Benson, soprattutto dal blues, in una sintesi fra elementi musicali e linguistici assai differenti, interpretati davvero con una vena del tutto personale e molto creativa. Davvero grande Pino Daniele, lo ascolteremo fra un po'. Se non ce la facciamo in questa puntata, vi ricordo anche che la prossima sarà dedicata a questi 5 artisti. Continuate a votare per questi, insomma. Intanto Andrea ha dato un voto a Dalla, Antonio a Rino Gaetano, ricordo Lucio Dalla, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Pino Daniele e Lucio Battisti sono i cantanti che si stanno così cioè questa sfida fra questi giganti. Vi ricordo che nella prima puntata, nelle prime due puntate, Pink Floyd, ABBA, Police, Beatles e Rolling Stone, potete ancora votare, anche perché poi insomma sfida tra i giganti è appena iniziata.

suo dubbio impertinente, vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente, fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti.

svegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura.

0: chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
1: Eccolo qui, due pezzi uno via l'altro di questo grande artista Fabrizio De André. E adesso vi parlo ancora di Rino Gaetano, stiamo terminando il nostro appuntamento. Beh, insomma, viene ricordato soprattutto per la sua voce ruvida, i testi poi caratteristici delle sue canzoni, nonché per l'ironia e anche la denuncia sociale dei suoi brani. Ne parlavamo prima con Antonio, che è stato appunto l'amico che ha votato per lui, spesso celata da testi apparentemente leggeri e disimpegnati. In alcune sue canzoni arrivò a fare nomi e cognomi pensati di uomini politici del tempo e non solo, e anche per questo i suoi testi e le sue esibizioni dal vivo furono più volte segnati dalla censura, chissà perché. Crocevia poi della sua carriera fu la partecipazione al Festival di Sanremo, lo ricordiamo, era il 1978, con Gianna, la canzone da lui poco amata, ma che anche grazie alla Kermesse Ligure divenne davvero un grande successo. Ve lo regaliamo per finire la nostra puntata di Sfida tra Giganti, che tornerà lunedì prossimo, ma ricordo del mercoledì in replica alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle 10 Sfida tra Giganti. Rino Gaetano, Spendi, Spandi, Effendi.

Eccolo qui, Rino Gaetano chiude il nostro appuntamento. Ho il tempo di ringraziare Franco, che è stato come sempre amabile e attento in regia dalla torre di Villaormara, Radio T 2000, Villaormara Music, le radio collegate, c'è Radio Felix On Air 2026, salutiamo anche loro, salutiamo Radio Centrale di Staro, io sono Paolo Fraud, dello studio 1 Music Factory di Staro, vi saluto, vi auguro una felice settimana e vi ricordo di non perdere le repliche. Se volete ritrovare questo appuntamento, lunedì prossimo saremo di nuovo in onda con Sfida tra giganti, sfida con questi 5 artisti italiani davvero molto molto bravi. Ci sono ancora tante canzoni da ascoltare, tanti voti che potete dare attraverso i nostri social, attraverso il nostro numero WhatsApp e magari anche se venite contattati da noi, andate in diretta nel nostro appuntamento. Vi saluto, vi auguro un buon proseguimento e naturalmente fate i bravi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno, a partire proprio dal primo brano che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'Università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron. Nothing.

Pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States, andando però anche in Svizzera. Troviamo Gretchen DeVault e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Irons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track, Blue Irons, qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza. Andy Jossi e Gretchen DeVol, lui svizzero, lei californiana, veramente un miracolo quello che riescono a fare per una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester, ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Cho Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

Rock Wave. Bel pezzo questo alternative country dei Rat Boys, Penny in the Lake, dal loro ultimo album dal titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965, scritto come tributo allo scomparso Brian James, si intitola The Last Time. Lo ascoltiamo in questa versione targata 2026 di una band storica londinese, The Damned.

dei Venian, la sua formazione storica che è quella di Damned. Sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era ad opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones. Ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova, due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

chitarre un po' alla The Edge, alla U2, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Brigitte Calls Me Baby. They're Always è il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: Two People Running in the Rain dall'album Alternative Rock, erano The Black Barns qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni questa formazione che si chiama Mumford & Sons. Hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron & Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron & Wine.

0: Rock Wave.
1: E questo era Il Mondo Incantato e le Alchimie Acustiche di Sunbeam, in arte Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Robin Zeg, ma questi si chiamano Reds, Pinks and Purples e il pezzo si intitola Houses.

le atmosfere sognanti con queste chitarre riverberate del bravissimo Glenn Donaldson, che guida questa formazione che si chiama Reds, Pinks and Purples, che ha pubblicato ad oggi una decina d'album più una serie molto importante di singoli e di EP. In pratica il progetto è lui, con musicisti che vengono reclutati man mano. Il nuovo album è stato pubblicato a fine aprile, Houses era il titolo del brano che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi. Do invece è un brano molto breve presente nel nuovo album di Joe Jackson. L'album si intitola Open Fury ed è stato pubblicato proprio in questi giorni per questo artista inglese, classe 1954, autore ad oggi di una ventina d'album. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson, che si diverte con questo pezzo dal titolo Dodo Do, ma ora andiamo in Nuova Zelanda. Una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

Feb Song è il titolo di questo pezzo, si chiamano Yumizuma, arrivano dalla Nuova Zelanda, sono nati nel 2013, la voce è quella della frontwoman Christy Simpson, bellissime atmosfere eteree e nostalgiche, le stesse che troviamo in una band che arriva più o meno da quelle parti. Non siamo in Nuova Zelanda ma siamo in Australia, da Melbourne arriva questa formazione che si chiama Rocket Rules.

Debutto discografico per questa formazione, che è nata a Melbourne nel 2024, è un duo formato da Baxter Barnum e da Rachel Lamb, duo di shoegaze che unisce queste chitarre jungle, queste voci sussurrate, atmosfere decisamente sognanti e nostalgiche. Quella che arriva ora è una formazione londinese nata nel 1974, formazione importantissima del rock britannico, si chiamano Squeezy ed hanno pubblicato in questo 2026 il loro 16° album in carriera, formazione che nel proprio organico ha due membri importantissimi che hanno fondato la band, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Il pezzo si intitola The Place We Call Mars.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I bravissimi Squeezy, Trixies è il titolo del loro ultimo album, è un concept album che in pratica recupera canzoni scritte da Difor e Tilbrook quando erano adolescenti e l'hanno ovviamente riarrangiate con la loro sensibilità odierna di due artisti, classe 1954 Difor e 1957 Tilbrook. 1953 invece è l'anno di nascita di un altro artista londinese, si chiama Nick Salomon, guida da tanti anni una formazione che si chiama Beavis Frond, il pezzo si intitola Romany Blue.

Horror Heights è il titolo dell'album, il nuovo lavoro per questo artista londinese Nick Salomon e per la sua band Beavis Frond. Romani Blue è il pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che fa parte di quest'album monumentale che include 20 tracce e dura un'ottantina di minuti, anche qualcosina in più, con le sue solite chitarre distorte ma una sensibilità pop che abbiamo ascoltato anche in questa bellissima canzone odierna. Quello che arriva ora è un pezzo di un duo folk nato nel 2011 negli States, guidato da Joey Ryan e da Kenneth Pattengale. Si chiamano Milk Carton Kids. Il pezzo si intitola My Place Among the Stones, The Milk Carton Kids.

Non c'era bisogno di presentare i Muse, sono veramente inconfondibili. Cryogen è il titolo del nuovo singolo che fa parte del loro nuovo album che uscirà il 26 giugno per una band guidata sempre dal frontman Matt Bellamy, classe 1978, nato a Cambridge, per un gruppo che pubblica il decimo album in carriera, un brano che è una vera esplosione elettronica, un rock molto potente nel chiaro stile di questo trio inglese nato nel 1994. Continuiamo con un artista che arriva da Parigi, il vero nome è Thibaut Jean, in arte TYO. Il pezzo fa parte di Outsider, il suo nuovo lavoro si intitola Peacemaker.

Lui è T.Y.O., classe 1989, artista parigino che torna a pubblicare un album dopo un po' di tempo, dopo una pausa abbastanza lunga. Il tutto esce con il contributo di alcuni membri della formazione Black Pumas. Peacemakers era il titolo di questa canzone. Artista amato da molti come Marcus Miller, Norah Jones, Tony Visconti, ha costruito negli anni la sua reputazione collaborando con artisti e aprendo anche i concerti di Sting, di Seal e dello stesso Marcus Miller. Ora arriva un artista scozzese, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail. Il pezzo si intitola Torch Song.

Una bella ballata elettropop per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese, classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977. La sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

Non si sa ancora il titolo del nuovo album per quanto riguarda Guess McCombs, Sing the Elephant è il titolo del brano che farà parte di questo nuovo lavoro. È già uscito invece da un po' di tempo il nuovo album dei Dandy Warhols, si tratta di un album di cover. Oggi ci fanno ascoltare un pezzo di Bob Dylan del 1967, portato al successo dai Byrds l'anno successivo, reinterpretato negli anni da tanti artisti come John Baez, Tom Petty, ma molti molti altri. Si intitola You Ain't Go Nowhere, allora sono i Dandy Warhols.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In questo nuovo album, Pin Ups, omaggio a David Bowie, perché anche lui tanti e tanti anni fa aveva fatto un album di cover con lo stesso titolo. Con questo nuovo album i Dandy Warhols si cimentano in alcuni classici di artisti come Cure, Clash, Beatles, in questo caso Bob Dylan e i Byrds li reinterpretano alla loro maniera, ma tutto sommato questa You Ain't Going Nowhere non si distaccava di molto dall'originale, soprattutto dalla versione portata al successo dai Byrds nel 1968. Formazione guidata dal frontman Courtney Taylor, in attività dal 1994, grandi successi nella loro carriera per questa formazione di Portland. Continuiamo con un'altra cover, in questo caso un brano di Bright Eyes, ovvero Conor Oberst, scritto nel 2011, inserito in questo progetto molto interessante, vi darò qualche coordinata in più, dopo aver ascoltato Shell Games nella versione dei Long White Clouds.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Si chiamano Long White Clouds ed è un progetto che è nato in Nuova Zelanda nel 2009. Hanno pubblicato 3 album, però la formazione include anche gli italiani Nicola Lazzaroni e Matteo Pansa. Il trio guidato da Andy Barch. Il pezzo è stato inserito in questa compilation interamente dedicata a Bright Eyes con Roberts e riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana. Il brano è stato rieletto con una versione che sicuramente si ispira all'originale, forse con una sperimentazione un po' più lo-fi. Quindi progetto sicuramente da seguire, ripeto, tributo ai Bright Eyes da parte della Wadafaz Records. Vi lascio con un altro progetto italiano ed è una band che arriva da Messina, che ha pubblicato questo singolo un po' di tempo fa, ma che è stato incluso recentemente in una fiction televisiva e che vi faccio ascoltare molto volentieri. Si intitola Wreck il brano. Loro sono i Whistling Heads e la canzone pare sia ispirata ad un incidente d'infanzia raccontato dal frontman della formazione. Infatti Wreck sta per relitto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto come sempre con la prossima puntata di Rock Wave, che arriverà molto presto. Ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Sono le 17 e 29 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. A Tenerife, sbarco quasi completato dalla nave dell'antivirus, 2 i passeggeri sintomatici per il Ministero della Salute italiano, rischio basso. Iran, stallano i negoziati, Trump minaccia Teheran, non rideranno più. Starmer resiste, il primo ministro britannico dopo il tracollo alle amministrative ribadisce, non mi dimetto. Tennis, Roma riabbraccia Sinner alla caccia degli ottavi, il numero 1 del mondo affronta l'australiano Popirin.
2: Giornale Radio News.
3: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Nicola De Muro, Alessio Galea, Alessandro Cislin, per lo sport Jenny De Gaetano. A Tenerife, nelle Canarie, è quasi conclusa la complessa operazione di sbarco di tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio della Ondius. Al momento una francese e un americano risultano positivi all'antivirus. In Italia il Ministero della Salute rassicura e stanno bene i 4 residenti monitorati.
4: Tra timori di una nuova pandemia e rassicurazioni delle autorità sanitarie, la crociera dell'Italia incubo antivirus è definitivamente terminata nel porto di Tenerife, dove si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della MV Ondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine con voli speciali. Tra i rimpatriati risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute francese, sono molto serie. 22 i contatti con la donna, già individuati. I cittadini americani sono rientrati in Nebraska, uno risulta positivo. Siccome gli USA si sono ritirati dall'OMS, non è previsto negli Stati Uniti una quarantena o sorveglianza attiva per i soggetti positivi al virus, come previsto dall'OMS. E su questo protocollo alleggerito ha sollevato perplessità il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che comunque ribadisce la bassa contagiosità dell'antivirus. Stessa valutazione dal Ministero della Salute italiano, che fa sapere il rischio resta basso e che però sta preparando una circolare per uniformare le procedure per tutte le regioni italiane. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, di cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese che poi è deceduta per il virus. Stanno tutti bene e non presentano sintomi. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
3: Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta non mi piace ed è inappropriata alle parole del presidente americano. Non mi farò da parte, non getterò il paese nel caos, ma dimostrerò che i miei detrattori si sbagliano. Lo ha ribadito stamane il primo ministro britannico Starmer, commentando la richiesta di dimissioni arrivate da diversi esponenti laburisti dopo la pesante sconfitta alle amministrative e alle elezioni locali in Scozia e Galles. Dopo la visita a Roma del segretario di Stato americano Rubio, spunta un contenzioso giudiziario tra Italia e Stati Uniti.
5: Il processo a Houston per Lee Gilley è calendarizzato a 29 maggio, ma il 39enne ingegnere texano si trova in Italia e vorrebbe restarci. L'accusa è pesantissima. Nell'ottobre 2024 avrebbe strangolato la moglie incinta e madre di altri 2 figli. Lui si professa innocente, dichiarando che si sarebbe invece tolta la vita da sola con un mix letale di farmaci. A dare conferma ai magistrati texani della sua presenza nel nostro paese, nonché dell'arresto eseguito all'arrivo a Malpensa, sono stati a inizio settimana i suoi legali, e se bene, ora sia in isolamento in carcere a Torino, lo definiscono sereno e contento perché si sente al sicuro. Ma com'era arrivato in Italia? L'uomo, già recluso in Texas, evidentemente assai benestante, aveva versato $1 milione di cauzione per ottenere la libertà vigilata con braccialetto elettronico, ma poi è riuscito a strapparlo, a procurarsi 2 passaporti falsi e prendere il volo, con qualche polemica negli Stati Uniti perché i magistrati avevano già segnalato i suoi propositi di fuga all'estero e la dogana si è allertata solo quando l'uomo era già decollato per Milano. Immediata la richiesta di estradizione, ma per le autorità italiane c'è un problema. Oltreoceano, Gilley rischierebbe la pena di morte, che la nostra Costituzione vieta. Nel mandato inviato all'Italia ci sarebbe l'impegno a non eseguirla, ma la Corte d'Appello di Torino obietta: non basta una rassicurazione della polizia texana. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
3: Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Disagi contenuti per lo sciopero del trasporto aereo oggi in tutta Italia. Incrociano le braccia controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. I voli saranno garantiti dopo la finestra di stamane tra le 18 e le 21. Previste manifestazioni di protesta a Fiumicino, Palermo, Napoli e Varese. Agli internazionali d'Italia riprende il suo cammino Sinner. Al Foro Italico alle 15 il numero uno del mondo incrocia l'australiano Popirin per centrare un posto negli ottavi e stasera Roma prende per mano il beniamino Cobolli.
6: Di questi tempi l'anno passato di rosso armeggiava soltanto i suoi capelli. Sulla scia delle conquiste di Monte Carlo e Madrid, oggi Jannik Sinner su quella superficie un tempo invisa accarezza il sogno di diventare l'ottavo re di Roma, forse il nono, perché guai nella città eterna a dimenticare Francesco Totti. Quale miglior viatico prima della mission Roland Garros? Intanto oggi, ore 15, il match pass per gli ottavi degli internazionali d'Italia contro Alex Popirin, australiano carnefice di berrettini, 2-1 i precedenti per il 24enne altoatesino che ha battuto di recente a Doha il canguro di Sydney, 60 dell'ATP. Ma il numero uno del mondo in striscia aperta sulla polvere di mattone, 12 match di fila, ha idee e programmi ben chiari in testa.
7: Arrivare a Parigi con un buon feeling, perché comunque è il torneo più importante sulla terra battuta, questo sarà il mio obiettivo, di arrivare lì il più forte possibile. A Roma sto provando a dare il massimo, sono contento ovviamente di come sto giocando, ma stiamo anche lavorando tanto.
6: Aspettando Musetti Rudd di domani, stasera sul centrale luci sul beniamino locale Flavio Cobolli che incrocia l'argentino Tirante. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
3: Si completa stasera la 36esima e terz'ultima giornata di Serie A. Alle 20:45 al Maradona il Napoli ospita il Bologna. I partenopei puntano alla vittoria per consolidare il secondo posto alle spalle dell'Inter, già campione d'Italia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio. La radio.
8: 11 maggio 2026 è lunedì, la Chiesa ricorda Sant'Ignazio da Laconi e San Fabio. La luna è calante. Il proverbio del giorno «l'occasione fa l'uomo ladro» sottolinea come spesso sia difficile resistere alle tentazioni anche da parte di chi non ha mai pensato di contravvenire le regole. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 330 Bisanzio diventava la capitale dell'impero romano e per volontà dell'imperatore Costantino veniva ribattezzata Nova Roma. Nel 1860 i garibaldini sbarcavano a Marsala, da dove sarebbe partita la campagna per realizzare l'unità d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava il Teatro alla Scala di Milano, ricostruito dopo i bombardamenti che lo avevano semidistrutto nel 1943. Nel 1947 a Piacenza gareggiava la prima auto da corsa costruita da Enzo Ferrari, la Ferrari 125 Spider, che però si ritirava a causa di un guasto. E nel 1948 Luigi Einaudi veniva eletto presidente della Repubblica Italiana, prendendo il posto di Enrico De Nicola in carica transitoria da dicembre. Nel 1981 moriva 36enne a Miami il cantante e autore giamaicano Bob Marley, simbolo della musica reggae. Nel 1995 l'ONU approvava in via permanente il trattato di non proliferazione nucleare, prevedendone il solo uso pacifico e il disarmo delle installazioni esistenti. Nel 1999 la Pallacanestro Varese tornava a vincere il campionato di serie A1 dopo 21 anni, battendo in finale la Benetton Treviso. Nel 2004 il nuoto italiano conquistava l'oro europeo a Madrid, con Nicola e Tommaso Marconi nel tuffo sincronizzato dal trampolino a 3 metri. E 10 anni fa, nel 2016, l'Italia approvava la legge sulle unioni civili proposta dalla senatrice Monica Cirinna, superando le limitazioni di genere per il ricorso a questo istituto. Sono nati l'11 maggio, nel 1888 il compositore Irving Berlin, nel 1904 l'artista Salvador Dalí, nel 1924 il cantante Marino Marini e nel 1932 lo stilista Valentino Garavani, scomparso lo scorso gennaio. Inoltre il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani nel 1950, il giornalista Filippo Facci nel 1967, l'attore Alessandro Besentini del duo Ale e Franz nel 1971, il conduttore TV Alessandro Cattelan nel 1980 e la videoblogger e scrittrice Sofia Viscardi, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per l'11 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
9: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
10: Ben ritrovati amici a Suoni all'Alba da Giulio Berghella. Anche oggi vi accompagno nel nostro viaggio settimanale tra novità musicali, storie e interviste dalla voce diretta dei protagonisti. Come sapete, Suoni all'Alba è uno spazio di scoperta dove ogni canzone diventa un racconto e ogni artista condivide il proprio mondo fatto di suoni, idee e emozioni. E anche oggi ascolteremo nuova musica, incontreremo nuovi progetti e ci lasceremo guidare dalle storie che stanno dentro le canzoni. E allora mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: da nudo.
1: E apriamo questa nuova puntata di Suoni all'Alba con un artista che porta con sé un'energia spontanea e fuori dagli schemi. Il nostro primo ospite è Nedo, cantautore friulano che presenta Cappello, il singolo che abbiamo appena ascoltato, estratto dall'album Ci vuole iniziativa. Una canzone che nasce da un'immagine improvvisa, quasi rubata alla realtà, e che si trasforma in musica con la stessa immediatezza con cui è stata vissuta. Un brano diretto, istintivo, che mescola folk e attitudine rock, mantenendo intatta la freschezza del momento creativo. Ma per saperne di più, Nedo è qui con noi a Suoni all'Alba. Ciao Nedo, benvenuto.
2: Ciao a tutti, a tutto il pubblico di Suoni all'Alba.
1: Ciao Nedo. Allora, il singolo Cappello nasce da una immagine improvvisa, no? Quanto conta per te l'istinto proprio nel processo creativo? Perché questo, insomma, ci fa capire che l'istinto in qualche modo conta nel tuo modo di scrivere.
2: Assolutamente. Beh, l'istinto e l'intuizione per me sono la stessa cosa. L'intuizione che fa pensare che una cosa, che qualcosa è, che si è visto, che si è intuito, è emblematico e che merita di essere condiviso.
1: Mm-hmm. Ecco, tu hai raccontato che il brano è stato scritto in pochissimo tempo. Quanto conta la velocità nel mantenere anche poi l'autenticità di quello che si racconta?
2: Allora, la velocità cronometrica secondo me di per sé conta poco, nel senso che ogni brano ha le sue velocità, nel senso ha i suoi tempi, i suoi ritmi, come ci sono brani che richiedono più tempo e l'autenticità sta, l'autenticità è diversa, non è per forza sinonimo di spontaneità dal mio punto di vista, no? Mm-hmm. Questo è un brano autentico, come ritengo autentici anche gli altri brani del mio album, e questo sicuramente è il più spontaneo, ecco.
1: E a proposito di album, questo singolo, come abbiamo detto, è estratto dall'album Ci vuole iniziativa. È un album che ha un filo conduttore, i brani sono legati da un filo, oppure ogni brano in qualche modo racconta una storia a sé stante?
2: Sono brani che raccontano un frammento della mia vita legato al The Cave Studio di Catania e a Daniele Grasso in particolare, il mio produttore artistico, e quindi si sono legati dal filo conduttore fatto di autobus, di confronti, di tantissime cose, insomma, legate soprattutto al tragitto Siracusa-Catania e viceversa. Mm-hmm. E poi alla vita, insomma, di un segmento di tempo, ecco, no?
1: Certo.
2: Quindi viene da sé, sono storie differenti tra di loro che parlano anche da sole, ma viene da sé che sono unite proprio da un lavoro focalizzato a un album.
1: Mm-hmm. Parliamo di suono, di sound. Nel tuo suono si percepiscono influenze molto diverse, no? Dal folk, ma anche al rock, quello più irriverente. Come convivono queste anime nella tua musica e nella tua vita artistica?
2: Allora, io appunto arrivo da ascolti fin da bambino assolutamente eterogenei, sia esteri che italiani, e quelli italiani spesso non escludono un tributo estero, ecco, no? Mm-hmm. Io, come dire, ho sempre scritto con molta foga. Il motivo per cui ho iniziato a scrivere è stato proprio un'urgenza che mi è nata a seguito di un episodio specifico tanti anni fa.
1: Sì.
2: Quindi di fatto questa immediatezza e poi la ruvidezza, come si dice in italiano?
1: Ruvidità, ma va bene anche ruvidezza, comunque, perché dà il senso.
2: Perfetto, così, proprio sonora viene di conseguenza, insomma, nel momento in cui ho reso quello che voglio dire, non ricerco una presunta perfezione sonora, che secondo me peraltro non è neanche, cioè, la trovo anche priva di anima.
1: Mm-hmm.
2: Questo
1: Cappello ha un'energia.

0: Molto diretta, questo è evidente. Possiamo definirlo quasi un movimento. Ti faccio questa domanda: è più un brano che è un brano che rende più sul palco o in cuffia? O meglio, è un brano che viene fatto sul palco in un modo e discograficamente ha un'altra veste?
1: No, assolutamente no, assolutamente no. Io tutti i brani del disco, quindi tutti i brani del disco, insomma, sono stati discograficamente prodotti, assolutamente, ma li porto in giro così come sono, fondamentalmente.
0: Tu vieni da un percorso che attraversa il Friuli e la Sicilia, due opposti geograficamente parlando. Quanto influisce il viaggio geografico nella tua identità artistica?
1: Vabbè, allora, diciamo che è una sorta di pinball costante, nel senso che insomma sono mondi estremamente diversi, sia proprio a livello proprio di vita e di concezione delle cose, tutto quanto, che poi anche nel modo in cui viene vissuta la musica, insomma. Cioè, ho vissuto nell'ambito musicale, ho vissuto entrambi gli ambienti, ecco, no? Mm-hmm. Anche se sono un po' meno aggiornato adesso dopo tanti anni rispetto a quello friulano, però di fatto ci sono molte influenze che riguardano proprio, chiamiamolo imprinting, insomma, in Friuli, che è stata la mia prima parte di vita, e tante altre che riguardano la Sicilia. Sì, assolutamente, sono anime che convivono, e come mi è capitato già di dire, in Friuli il mio magma, in Sicilia la mia forma. In Sicilia, insomma, non ho trovato, perché non si smette mai di cercare, diciamo, ho modellato diversamente, in modo, diciamo, evolutivo, costante, quello che è un diamante grezzo iniziale, insomma.
0: È una bella immagine questa. Alcune recensioni ho letto che parlano di suono controcorrente. Tu ti senti di andare contro le tendenze attuali della musica italiana?
1: Allora, non ci vado sicuramente per contrapposizione, intesa come presa di posizione. Non faccio i ragionamenti di dire tutti fanno così, allora io faccio colà. Semplicemente, anche qua mi è capitato di dirlo altre volte, insomma, nel momento in cui una persona si concede di essere se stessa, risulterà inevitabilmente non omologata, non completamente omologata, ecco. Quindi, insomma, tutti visti da vicino, come minimo, sono dei matti completi. Questa.
0: Per finire, se dovessi descrivere Cappello con una sola immagine, una fotografia, quale potrebbe essere?
1: Piccione col cappello. Guarda un po'.
0: Ma guarda un po', è una bellissima immagine anche questa, quindi parliamo di controcorrente, va bene anche questa. Con Cappello, Nedo propone una canzone spontanea e autentica, che nasce dall'istinto e si trasforma in racconto, confermando un approccio libero e personale alla scrittura musicale. Un brano che invita a seguire l'impulso creativo senza filtri. Ciao Nedo, e ci sentiamo magari per una prossima volta. Ciao!
1: Grazie a te e grazie a tutto il pubblico.
0: Ciao Nedo, alla prossima, grazie.
1: Alla prossima, ciao, grazie.
0: Ciao.

Sai che non ero pronta a dirti addio, che certe cose non le impari mai. Eri la calma dentro il caos mio.

0: Il nostro secondo ospite ci accompagna in un racconto intimo e profondo, dove la memoria diventa presenza e il silenzio si trasforma in dialogo. È con noi Tony Campo, artista siciliano che presenta Camicia Rossa, un brano che nasce da un'esperienza personale e che parla di ciò che resta dopo una perdita. Una canzone delicata, costruita su immagini semplici ma potenti, dove un oggetto quotidiano diventa il punto di contatto con una presenza che continua a vivere nei ricordi. Tony Campo è qui con noi a Suoni all'Alba. Benvenuto.
1: Ciao, grazie, grazie mille.
0: Ciao Tony. Camicia Rossa, questo è il titolo del brano, un bellissimo brano che abbiamo appena ascoltato e nasce da una esperienza molto personale. Ecco, la prima domanda che volevo farti è questa: quanto è stato difficile trasformare un ricordo così intimo in una canzone? E la canzone è stata anche una liberazione, un modo di stare meglio?
1: Sì, esatto, un po' ho fatto fatica, perché tutto è iniziato dopo il lutto, no? La perdita di mio zio, e mi trovavo a Palermo, mi trovavo in una stanza di hotel che ero fuori per lavoro e mi arrivò una chiamata da parte di mia madre il 22 di marzo, il giorno del suo compleanno, dicendomi che aveva ricevuto uno dei regali più belli della sua vita. Nonché la camicia rossa di mio zio da parte di mia zia. Proprio gliel'ha donata, gli ha fatto questo bellissimo regalo. Da lì io ho preso l'ispirazione la sera stesso di intitolare già il brano con Camicia Rossa e poi di prendere tutto quello che è stata la nostra esperienza con lui e tutto quello che è stato il dolore, perché era passato un mese, quindi poco tempo, e scriverlo. Quindi nello stesso tempo non ho avuto grosse difficoltà. Però è stato veramente liberatorio sotto un punto di vista. Sì.
0: Ecco, voglio tornare proprio all'immagine della camicia rossa. C'è l'immagine di questa camicia appesa, no? Che è molto potente. Hai capito subito che quella camicia rossa doveva essere il cuore proprio del brano?
1: Sì, quando abbiamo creato la copertina del brano, quando abbiamo creato la copertina del brano, abbiamo proprio cercato in tutti i modi di lasciare un'impronta che poteva essere realista, e nello stesso tempo doveva lasciar credere che qualcuno potesse andarla a prendere. Quindi lì, appesa lì, lasciarla lì con la speranza che qualcuno potesse venire. E quindi è partito tutto così, è stato un bellissimo viaggio, nello stesso tempo dove ho raccontato, e sì, è stato proprio il cuore pulsante la camicia.
0: Un'altra caratteristica è che il tuo racconto in questa canzone evita il dramma esplicito, no? Resta veramente molto, tutto molto delicato. Questa è stata proprio una scelta consapevole, oppure fa parte di quella canzone che a un certo punto ti viene quasi a cercare, ti detta quasi un po' come vuole essere realizzata?
1: Per di verità, rispetto agli altri brani che ho composto, questo qui è stato un brano dove l'ho realizzato proprio con l'accompagnamento di un pianoforte inizialmente, proprio perché volevo che si sentisse molto la mia voce, no? Un po' quello che io volevo sussurrare inizialmente e poi un po' un lamento quasi finale di rabbia nel momento della parte finale, perché un po' è un passaggio, questo passaggio dell'inizio di non avere un po' la chiarezza, no? Nel dire non ero pronto a dirti addio, no? Però poi con la consapevolezza che devo andare avanti, che dobbiamo andare avanti un po' con la mia famiglia, e nello stesso tempo ho cercato di racchiudere tutto in questi minuti che sono passati col brano.
0: Oltre a questo, nel brano ci sono anche degli oggetti che sembrano avere in qualche modo una voce propria, no? La memoria materiale è importante nella tua scrittura?
1: Sì, è pure importante. Sì, è importante.
0: E invece musicalmente, come anche ci hai detto, c'è un arrangiamento essenziale, no? Oggi nella musica che è cambiata, no? La vediamo tutti i giorni, pensi che togliere sia una forma di coraggio artistico?
1: Beh, un po' sì, un po' no, devo dirti. Però nello stesso tempo è una domanda un po' particolare la tua. Quindi non ho proprio una risposta bella chiara, cioè, devo un attimino rifletterci.
0: Beh sì, oggi insomma le canzoni tentano sempre di mettere tanto, no? Di creare il botto. Le canzoni che in realtà rimangono un po' più asciutte perché vogliono raccontare, perché vogliono dire, sembra un po' coraggioso fare questo, no? Ma in realtà secondo me non è un atto di coraggio, ma è una forma artistica che io considero veramente molto interessante.
1: Sì, esatto, sì, su questo sì, sono d'accordo con te.
0: Questo singolo arriva dopo un percorso vario. Siamo partiti da Iddu, Samurai. Questa nuova fase che cosa ci vuole raccontare?
1: Ma Iddu, dici Iddu, cosa voleva raccontarci,
0: no,
1: il brano?
0: Ecco, rispetto a Iddu e Samurai, Camicia Rossa apre una nuova strada, un nuovo percorso?
1: Sì, sì, sì, sì, esattamente, esattamente. Più che altro Iddu e Samurai sono dei brani un po' liberatori, sono dei brani dove ho cercato, sia con Iddu, che sarebbe il vulcano di Stromboli, di mettere l'energia, no? Di mettere quello che a me da tantissimi anni cerca di darmi l'isola, e quindi ho creato un brano che sprigionava divertimento nello stesso tempo gioia. Invece con Samurai è pure una forma di guerriero all'interno di noi stessi, no? Per raggiungere i nostri obiettivi. Questo invece, Camicia Rossa, è proprio un qualcosa di intimo, qualcosa di intimo che ho vissuto sulla mia pelle e che in molti che hanno ascoltato il brano è arrivato magari per quello che ognuno di noi viviamo, ha sentito quel dolore, l'ha sentito anche la persona che l'ha ascoltato, ecco.
0: Ecco, prima parlavamo di un mondo musicale che sta cambiando e sappiamo oggi questo mondo che guarda anche verso i talent. Tu hai partecipato a selezioni importanti come quelle di X Factor, di Amici, insomma, queste selezioni, questi programmi ti hanno lasciato qualcosa? Ti hanno lasciato qualcosa di positivo? Oppure hai dovuto pensare anche a qualche altra cosa?
1: Allora, mi hanno lasciato qualcosa di positivo? Sì, mi hanno dato una sicurezza che ai tempi quando ero più piccolo, specialmente nell'adolescenza, non riuscivo ad avere. Quindi nel momento in cui ho iniziato a fare a provare questi programmi, ho trovato un po', anche per i riscontri poi positivi, ecco, ho trovato un po' la sicurezza in me e in quello che stavo facendo. Quindi mi sentivo forte, mi sono sentito forte, mi sono sentito sicuro, e man mano che piano piano andavo a fare questi talent, perché il riscontro era sempre positivo. Quindi poi per quello che è successo dopo non fa nulla, però per quello che ho lasciato ne sono rimasto sempre soddisfatto, quindi sì, mi ha lasciato qualcosa di positivo.
0: Se guardiamo al futuro di Tony Campo, cosa ci sta preparando, cosa vuole regalarci?
1: Ad oggi, secondo me, un domani ci sarà sicuramente una musica differente a quella che ho fatto precedentemente. E ci sarà più una musica scritta proprio carta e penna, con tanto di racconto personale, quindi delle canzoni un po' più, che non siano più delle hit, ok? Ma che siano più dei racconti.
0: Dei racconti. Insomma, sì, la penna deve scrivere.
1: Sì, esatto.
0: Per chiudere, se dovessi riassumere Camicia Rossa in una sensazione, più che in una storia, quale sarebbe questa sensazione?
1: Una sensazione di addio, cioè un qualcosa che non diciamo mai e che è difficile da poter dire addio a qualcuno. È la sensazione proprio di addio.
0: Di addio.
1: So che quella persona, di addio, anche se la persona vive nei ricordi, in quello che sono i gesti, magari in tutto quello che abbiamo vissuto, però è un vero e proprio addio. Quella persona non la vedrò più, quindi sì, è l'addio.
0: Con Camicia Rossa, Tony Campo propone una canzone intima e autentica, capace di raccontare il legame tra memoria e presenza con grande delicatezza. Un brano che dimostra come il silenzio e i piccoli gesti possano poi diventare musica. Grazie a Tony Campo di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba. Un saluto, un bocca al lupo e magari a risentirci per una prossima volta. Ciao Tony!
1: Grazie mille, ciao!
0: Ciao, ciao!

Ed eccoci pronti anche questa settimana per una nuova Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Scopriamo insieme tutti i movimenti della scena indipendente italiana, a partire come sempre dalla 20ª posizione a salire. E alla numero 20 troviamo Stabile, Shiva, Lazza, Spera e Basta con Mayday. Alla numero 19, New Entry, Frankie High Energy MC con la featuring di Jovanotti, Pedala e Batteria. Scriviamo.

Numero 18, anche qui una new entry, Fra Quintale con Aranciata. E new entry anche alla posizione numero 17, Andrea Chimenti con featuring di Gianni Maroccolo, Amami.

Numero 16, Carmelo Pipitone, Tossicamente. E alla numero 15 in salita, Di Martino con Meravigliosa Incoscienza. Numero 14, Pierpaolo Capovilla e I Cattivi Maestri per Le Vie della Città. Stabile alla numero 13, Dargen D'Amico, Piove Metallo. Numero 12, per Maria Antonietta e Colombre, La Felicità e Basta. Undicesimo gradino della classifica per Saif con Buona Domenica. Ed eccola la top 10 di questa settimana. In salita, Dito nella Piaga, Prima o Poi. In discesa, alla numero 9, Caparezza, Come la musica elettronica. E alla numero 8, Cosmo, Ogni giorno, ogni notte. In salita, alla posizione numero 7, troviamo Willy Peyote e Fudasca con Burrasca. E alla numero 6, Rancore con il suo Basta. Posizione numero 5, stabile, Fulminacci, Stupida Sfortuna. E alla numero 4, anticamera del podio, Bambole di Pezza, Nude ma alla moda. Ed eccolo il podio di questa settimana. In salita, Tony Pitoni, Tommy Cash, L'amore.

Posizione d'onore numero 2 in salita Madame con Rosso come il fango, e si conferma ancora una volta in testa alla Indie Music Like Daniele Silvestri, sana e robusta costituzione.

0: sentirlo. Contare sul fatto che votano gli altri, che noi abbiamo da fare, volete capirlo? Possiamo perché, lo ripeto, qualcuno in passato.
1: Questa era la Indie Music Like di questa settimana. Top 10 in movimento, nuove entrate e una vetta sempre più solida. Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia. Appuntamento alla prossima. Ciao ciao a tutti voi e buon ascolto.
2: Buon ascolto.
0: Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

chiudiamo questa puntata di Suoni all'Alba con un brano che unisce memoria e contemporaneità, riportando alla luce un grande classico della musica europea in una veste completamente nuova. La protagonista di questo spazio è Raluca, una delle voci più riconoscibili della scena pop rumena, che presenta Queen in Puerto Rico, reinterpretazione moderna di Puerto Rico de Vaya con Dios. Un singolo che mantiene l'anima emotiva dell'originale, ma la trasporta in un linguaggio attuale tra sonorità Latin pop e un'energia pensata per il pubblico internazionale. In questa nuova versione Raluca dà voce al personaggio di Angelita, trasformando il racconto in una prospettiva più personale e contemporanea, dove desiderio, memoria e ricerca dell'identità si intrecciano con naturalezza. Il risultato è un brano che riesce a dialogare con chi ha amato l'originale e allo stesso tempo a conquistare una nuova generazione di ascoltatori, grazie a una produzione moderna e a una interpretazione intensa e riconoscibile. E adesso ascoltiamola, Queen in Puerto Rico di Raluca, qui su Suoni all'Alba. Buon ascolto!

E con Queen in Porto Rico di Raluca si conclude anche questa puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo attraversato storie intense, emozioni profonde e sonorità diverse, confermando ancora una volta quanto la musica sappia raccontare il nostro tempo, con linguaggi sempre nuovi e personali. Grazie ai nostri ospiti per aver condiviso con noi la loro musica e i loro percorsi, e grazie a voi che ci seguite ogni settimana con attenzione e con passione. Da Giulio Berghella è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, tra novità musicali, interviste e racconti direttamente dalla voce diretta dei protagonisti. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao ciao amici, alla prossima!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni.
3: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
1: Alla console Paolo Tocco.
4: Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
3: E bentornati da Marco Testoni, ciao.
4: Dunque, adesso c'è la scelta di questo per questa puntata è molto molto bella, perché è legata a un ricordo sia mio che di Marco, adesso, perché ne stavamo parlando prima di trasmettere. Stiamo per parlare di un gruppo incredibile, uno dei gruppi di hard rock veramente i primi cattivi. Parliamo degli Uriah Heep. E la cosa sconvolgente, che ci sconvolse e ci attrasse, era la copertina degli Uriah Heep. Marco, ti ricordi che cosa fantastica? Poi io dico il mio ricordo, tu mi dirai il tuo, dunque il mio è non per fare il come eravamo, ma è bella questa cosa. Io cominciavo a infilarmi nella critica rock, era difficile trovare spazio, partendo dalle copertine. Io ho cominciato a recensire le copertine dei dischi, parlando poi di cosa quell'immagine rappresentasse sonoramente. Sull'Uriah Heep, una delle prime copertine che io ho recensito per una rivista, una delle più importanti riviste di fotografia e immagini, che era Popular Photography, e recensendo proprio questa faccia mostruosa da zombie o da morto vivente che urla, c'è un urlo dopo quello di Muir, forse l'urlo più importante mai visto in un'icona. Ecco, questo è il mio ricordo. Il tuo sull'Uriah Heep invece?
3: Ma è legato al brano che poi faremo sentire, lo diciamo subito, che si intitola Gypsy, tratto dal loro primo album di debutto Very Heavy, Very Humble, ed è il primo pezzo che ho suonato in vita mia alla batteria. Credo avrà avuto 11-12 anni, perché ho iniziato a suonarla presto, e quando ho sentito la batteria di questo di questa canzone, è evidente che scatta l'amore proprio.
4: Attenzione fatale subito. Ho dimenticato di dire all'inizio che perché stiamo parlando degli Uriah Heep, perché sono fra gli stili di copertina del classic rock in edicola, dove la foto centrale della copertina sono i Led Zeppelin. Dunque, perché ne parla Classic Rock?
3: Perché è stato pubblicato proprio in aprile un corposo cofanetto di 4 CD appunto degli Uriah Heep, dove si documenta un periodo loro, quello dal 75 al 77, un periodo di grandi evoluzione stilistica. Gli Uriah Heep hanno avuto tantissimi cambi di formazione. Pensate che tra l'altro uno dei cantanti è stato John Wetton, che arrivava dai King Crimson. Allora, questo cofanetto si chiama Beautiful Dream, e dentro ci trovate quattro loro album, li voglio dire tutti: Return to Fantasy, High and Mighty, Firefly e Innocent Victim.
4: Ecco, per dare un'idea ai nostri ascoltatori più giovani, che comunque conoscono i miti, loro erano mitici già assieme ai Led Zeppelin, ai Black Sabbath, ai Deep Purple. Ecco, stiamo parlando di questa formazione. E quindi Uriah Heep,
3: Gypsy.

0: Ed eccoci qui con Classic Rock on Air nello spazio che con Nando Misuraca. Ciao Nando.
1: Ciao Renato, ciao.
0: Curiamo dedicato ovviamente al futuro, agli emergenti o comunque a quegli artisti che a volte hanno già fatto qualche disco ma ancora non riescono a inserirsi nella grande comunicazione di media, e noi siamo qui pronti sempre, grazie anche alla collaborazione dei nostri partner che sono l'altoparlante, che Nando come sai ci distribuisce in 135 radio in Italia, e a volte ci alterniamo fra altoparlante e May. Questa è la volta dell'altoparlante che ci manda un brano molto strano, no? Le note di copertina dicono una specie di autopresa di coscienza, di analisi, perché spesso la musica serve anche a quello, su uscire un po' fuori dal narcisismo. Dunque, innanzitutto diciamo questo titolo, che è un titolo un po' curioso.
1: Eh sì, il titolo è Cambiare Male, la band è The Monkey Weather. Il brano, come giustamente hai anticipato tu, racconta proprio le dinamiche malate che ci sono dietro a una relazione tossica, quindi manipolazione attraverso il narcisismo, e la band vuole sensibilizzare su questo argomento.
0: Sì, e ben venga se la musica ci riesce. Beh, diciamo qualche altra cosa su questa band.
1: Sì, musicalmente ricorda un po' il rock degli anni 90, vagamente gli Alma Megretta, e comunque quel sound dub che ha caratterizzato quegli anni. Da un punto di vista puramente musicale, strofe ecco, quasi recitate, ritornello più pop, oserei dire, è una canzone che scorre via abbastanza bene, che probabilmente è frutto di un percorso di crescita ancora non messo a fuoco, ma comunque più che dignitoso.
0: Bene, allora noi adesso li faremo ascoltare ai nostri ascoltatori. E quindi Cambiare Male,
1: The Monkey Weather.

0: E adesso a Classic Rock On Air, il momento di vedere, almeno con la fantasia, le immagini di film, di documentari, di programmi che sono sottolineate da grandi musicisti. Ed è il momento della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitella e che è in onda visiva nel web, e ci sono anche tante puntate importanti da ripescare. Fateci un salto su Soundtrack City e guardate oltre che ascoltare. Da noi ovviamente stralciamo alcune fasi delle interviste. È il caso di un film a cui avete dedicato una puntata, ed è L'uomo che voleva vedere tutto, un docufilm dedicato a un personaggio incredibile che adesso tu me ne parlerai più attentamente, che voleva fare che ha fatto il giro del mondo in 50 anni in bicicletta, veramente lo ha fatto. Ed è ovviamente un film così, non poteva non avere delle musiche di supporto, visto che si vedeva tutto il mondo, no?
1: Allora, è la storia di Heinz Stuke, un giramondo tedesco che è partito nel 1962 ed è tornato nel 2012 in Germania, e viene definito dal Guinness dei primati il viaggio in bicicletta più lungo del mondo. È durato ben 50 anni e gli è successo di tutto e di più. The Man Who Wanted to See It All, ovvero L'uomo che voleva vedere tutto, diretto da Albert Albacete e con le musiche bellissime e chitarristiche di un grande compositore catalano che è Toni Mir.
0: A proposito di chitarristi, insomma, in chiusura come musiche per corredare questo servizio, poi hai scelto un brano di Pat Metheny,
1: il brano On the Road per antonomasia di Pat Metheny, sì, che è Last Train Home.
0: Allora, Soundtrack City.
1: 50 anni in bicicletta, una macchina fotografica e un intero mondo da scoprire. Ma che suono ha un viaggio infinito? Oggi entriamo nel laboratorio musicale di Toni Mir per scoprire l'incredibile storia di Heinz Stuke. Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi trattasi di magazine e quindi parleremo di un documentario molto molto molto molto particolare. Trattasi di The Man Who Wanted to See It All, un documentario di produzione spagnola diretto da Albert Albacete con le musiche originali del compositore Toni Mir, ovvero la storia di Heinz Stuke, un ciclista tedesco che nel 1962 è partito perché voleva fare un viaggio per il mondo e non è tornato prima del 2012, quindi è stato fuori ben 50 anni e ha girato veramente tutto il mondo collezionando oggetti e soprattutto fotografie, perché lui si è mantenuto praticamente scattando delle fotografie e vendendole poi a chi incontrava durante il suo viaggio. È stato intervistato da tantissime televisioni di tutto il mondo, radio, e attraverso questo lui riusciva a mantenersi ed andare avanti. E dunque la storia, come detto, parte dalla fine, parte dai giorni in cui Heinz Stuke, ormai tornato nella sua Ovelhof e nella Renania settentrionale, sta raccogliendo in modo organizzato tutti i suoi ricordi e soprattutto le fotografie, ma anche l'oggettistica raccolta in più di 50 anni di viaggio in bicicletta. In questi anni gli è capitato di tutto, è stato investito da un camion, se non vado errato, in Cile, attaccato da sciami d'api, ha subito più volte il furto della bicicletta, eccetera, ma è continuamente andato avanti, e ogni volta che superava un limite, metteva una croce su una determinata nazione, presto voleva andare a girarne addirittura un'altra. Un'altra cosa particolare, molto carina, che racconta un suo amico, un giapponese, lui si è trovato molto bene a Stuke in Giappone, diceva di lui: mentre la maggior parte di noi vive in un ufficio e quando va in pensione inizia a girare il mondo, Heinz Stuke ha fatto esattamente il contrario. Adesso che è tornato da un lungo viaggio, tutti i giorni va in ufficio. L'ufficio è appunto il luogo dove raccoglie tutti i giorni il materiale relativo a questo suo enorme, incredibile viaggio. Le musiche di Toni Mir, compositore catalano che è stato segnalato anche in nomination al premio Goya, che sarebbe un po' quello che per noi è il Davide di Donatello, ecco, le musiche sono, dal punto di vista formale, proprio quello che io ritengo la scuola musicale dei documentari, cioè ovvero un laboratorio dove tu puoi sperimentare varie situazioni musicali, a volte in maniera molto più libera che ad esempio nei film o nelle serie TV. In questo caso, che cosa ha pensato di fare Toni Mir? Di far dialogare i consueti droni e texture elettroniche che noi sentiamo spessissimo nei documentari, anche se devo dire tutti costruiti con grande attenzione ed eleganza, cioè non parliamo di preset, ma parliamo sempre di un'attenta, attentissima costruzione di droni, che sono anche stratificati in maniera molto molto interessante. Ecco, queste sequenze dialogano con una chitarra elettrica dal suono vagamente ECM, per chi conosce quel mondo e quell'etichetta. Il risultato finale è una colonna sonora viva, anche se organizzata e costruita su pad e chitarra elettrica, ma vera, proprio perché c'è la componente umana del fraseggio della chitarra, appunto, di Toni Mir, che ha la grande virtù di non stancare, anzi di rendere la narrazione decisamente più scorrevole. E quindi non posso che consigliarvi questo film, che è anche divertente dal punto di vista proprio della storia, The Man Who Wanted to See It All, che trovate su Netflix. Alla prossima!

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana Slot 4 vi faccio ascoltare un brano che si intitola Storia di un ratto di Daniele Napodano, un cantautore dalle mille sfaccettature che ha scritto anche un album abbinato a questo titolo, ovvero Memorie di un ratto, nato da un esperimento di allevamento di ratti e analizza gli automatismi sociali di una comunità che potrebbe benissimo essere un modello da studiare. Oggi Daniele esce anche con un altro volume destinato ancora a far parlare di sé dal titolo La musica è il lavoro, una vera e propria domanda che dipinge il mestiere dell'arte all'interno delle sue mille contraddizioni. Il volume esce per Tempesta Editore, per la collana Tritono, ed è diretta dal nostro Renato Marengo, appunto. Vi faccio ascoltare Storia di un ratto di Daniele Napodano.

0: senza mai scodinzolare.
1: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E come sempre i saluti li facciamo in musica, no? Siamo al termine di questa puntata di Classic Rock on Air e per tutto il mese di maggio ci sarà questo brano che ora vi faremo ascoltare, che abbiamo scelto in chiusura. Innanzitutto facciamo il solito saluto ufficiale, ciao a tutti e alla prossima da Renato Marengo.
2: E ciao da Marco Testoni, alla prossima.
1: Ma il ciao ve lo diamo in musica, ovviamente. Questa volta, Marco, insomma, ci siamo ascoltati un bel CD, anche se sono fuori moda i CD, però esistono, e comunque li si ascolta liquidamente per aria. Comunque c'è un disco, uno degli ultimi dischi di un personaggio a cui sono molto legato, di Patrizio Trampetti, con il suo socio amico con cui da sempre si accompagna, che è Iennà Romano, ma stavolta ci sono anche altri complici. Stiamo parlando di un disco che si chiama Anime delle Due Sicilie. Ecco, Marco, come tu ben sai, conosco Patrizio Trampetti da quando era, non dico in fasce, ma quasi, era il più giovane componente della nuova compagnia di canto popolare, quindi stiamo parlando di oltre 50 anni fa. Patrizio è quella famosa voce bianca da villanelle, si li femmine buttasse la spada, Madonna tu me fai, tante villanelle che si alternava nella compagnia con Fausta Vetere a cantarle. Poi Patrizio ha fatto tante altre cose, ricordiamone una con Gilberto Gil, ha fatto un disco bellissimo, ma diciamo la popolarità di Patrizio come autore è legata a Edoardo Bennato, perché le due più belle canzoni di Edoardo Bennato probabilmente sono Feste di Piazza e Un Giorno Credi. Comunque Patrizio è un cantante, un cantatore fra l'ironico, il popolaresco, il naif, è un artista molto particolare, tanto che sta a cavallo, e questo ti farà piacere, Marco, fra teatro, musica e anche musiche per la televisione, per il cinema. Hanno fatto questo bellissimo disco che è firmato da Patrizio Trampetti, Iennà Romano, Amedeo Ronga al basso e da un altro fenomeno che ho avuto il piacere di conoscere, con Eugenio Bennato, insomma, e con tante feste popolari, è uno dei più grossi suonatori di tamorre, ne fa tante, le costruisce lui, ed è Alfio Antico.
2: Allora, questo quartetto che viene chiamato dei moschettieri del sud, praticamente, quindi quattro musicisti, ognuno con una sua propria storia, tutta densa, intensa di esplorazioni musicali.

0: Lo sole di Marsala mi mangio l'ossa con lo sale, cacangiano li patuna, ma io non credo più a nessuno.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14

0: 20 maggio solo al cinema.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Da Villa Urbana.
7: Oggi voglio rendere omaggio alla mia isola natia e ad un'attrice mia conterranea che all'età di 83 anni vede riconosciuto il suo talento con il conferimento del Davide di Donatello come miglior attrice protagonista. Mi riferisco ad Aurora Quattrocchi, premiata per l'intensa interpretazione della zia Gela, figura centrale del film Gioia Mia, uscito nel dicembre scorso e premiato con ben 2 premi David. Gioia Mia racconta la storia di Nico, un bambino costretto a lasciare il proprio mondo moderno e tecnologico per trascorrere l'estate in Sicilia, nella casa dell'anziana zia Gela. Una dimora immobile nel tempo, dove ogni oggetto conserva il proprio posto da sempre e dove superstizioni, racconti popolari e religiosità convivono in una dimensione quasi magica. Il film costruisce il proprio racconto sul contrasto tra due mondi opposti, quello veloce ed iperconnesso del giovane protagonista e quello antico, lento e carico di mistero della zia, fatto di silenzi, rituali e storie tramandate oralmente. Al centro della narrazione c'è soprattutto la nostalgia di un'infanzia ormai scomparsa, le estati infinite, i pomeriggi senza impegni, il tempo vuoto da riempire con la fantasia, le paure e le leggende raccontate dagli anziani. Città protagonista è Trapani, che non si limita a far da sfondo al film, ma diventa presenza viva e riconoscibile. La città viene raccontata attraverso atmosfere sospese, luce abbagliante e dettagli quotidiani che restituiscono il senso di un tempo immobile, quasi fuori dalla contemporaneità. Andiamo dunque a scoprirla insieme. Tra i luoghi simbolo scelti compaiono la cupola della cattedrale San Lorenzo, visibile dalla terrazza del palazzo di Zia Gela, dove le lenzuola sono eternamente stese al vento. La trecentesca cattedrale di San Lorenzo sorge nel cuore di Corso Vittorio Emanuele, detto anche la loggia, principale via cittadina. Splendida chiesa dove sono esposti la crocifissione di Van Dyck e la natività attribuita al Caravaggio. Un accenno particolare merita il Cristo morto del XVIII secolo, realizzato in pietra cosiddetta incarnata. Un particolare tipo di alabastro di colore beige rosato, con sfumature che vanno dal grigio nero al rosso bruno, tratto da una cava sita nel comune di Valderice e che rende più realistico il volto del Cristo. Una delle scene più evocative della pellicola è stata poi girata nella spiaggia di Tramontana, tratto di litorale urbano parallelo alle storiche mura trapanesi. Le mura tramontana di Trapani sono oggi un percorso pedonale che affianca la costa, ma la loro storia inizia molto prima. Risalenti al periodo spagnolo, un tempo erano una linea di difesa contro gli attacchi via mare. Oggi sono un luogo aperto, vissuto e frequentato ogni giorno da trapanesi e turisti. Il tratto delle mura inizia da Porta Botteghelle, un'antica porta urbana che collega il centro storico al mare. Da qui parte un camminamento panoramico lunga circa 1 chilometro che arriva fino alla Torre di Ligny, all'estremità occidentale della città. Camminare su queste mura significa anche ripercorrere secoli di storia militare, architettura e adattamento. Significa respirare l'anima del posto tra il vento, la pietra ed il mare. Oltre ai citati luoghi riconoscibili nel film, merita sicuramente una visita la zona delle saline con i caratteristici mulini. Ed ovviamente non potrete lasciare Trapani senza un buon piatto di couscous alla trapanese con dell'ottimo pesce appena pescato. E come sempre vi invito a preparare le vostre valigie e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: L'eccellenza nella selezione, solo musica italiana.
2: La musica più bella, la più selezionata.
1: Scelta.

Benvenuti a tutti, io sono Carla, pronta al nastro di partenza per la mia 200ª puntata all'insegna della musica italiana. Oggi voglio iniziare con un famosissimo brano di Tony Esposito, ma con sorpresa, perché a presentarlo ci sono niente po' di meno che i Boney M.

0: La grande Raffaella Carrà e il suo amore tormentato per Pedro. La canzone le è stata ispirata da un viaggio che fece in America Latina alla fine degli anni 60, dove rimase affascinata dalla cultura e dal calore umano delle persone. La protagonista della prima novità di oggi è La Lancia, che è stata scritturata per il video musicale di Summer Funk, che accompagna il nuovo singolo di Francesco Gabbani, con cui inaugura ufficialmente la sua estate musicale 2026.
1: Le novità della settimana.

Sarà sicuramente uno dei tormentoni estivi. L'autore del brano in arrivo a Giuliano Sangiorgi, che ha scritto questa canzone registrandola in studio con la band, dove Celentano poi ha inciso la parte vocale. La traccia è fortemente caratterizzata dallo stile di Negramaro, fatta di rock e momenti elettronici, con l'aggiunta degli archi che assecondano la voce di Adriano. Si chiama Non ti accorgevi di me. No!

0: Spostiamo il baricentro ora alla fisicità rock con la voce ruvida di Gianna Nannini, che arrivava da un percorso segnato da sperimentazioni con contaminazioni nord europee, e questo bagaglio tecnico le ha permesso di trattare un brano storico che risale agli anni 60 come materiale vivo e non come una reliquia.
1: No, questa è una canzone che io Don Bacchio l'ho conosciuto da piccolina, quando sono andata a Livorno al suo concerto. Gli ho detto: ah, io voglio diventare una cantante, che devo fare? Mi sono presentata vestita di pelle, mi ha detto che ero, che il personaggio c'era, insomma.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

In comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: troppo però.
1: Le ha davvero contate una ad una le cose in comune che ha con la protagonista. Questo è uno dei più brillanti brani degli anni 90, uno dei più originali della canzone d'autore italiana. Ma dietro questa ironia aritmetica di Daniele Silvestri si cela una riflessione più complessa, l'illusione che basti condividere gusti, abitudini, preferenze per essere fatti davvero l'uno per l'altro. Negli anni 90 ancora appare sulla scena italiana il gruppo funk di maggior successo del nostro paese, i Di Rotta su Cuba, con la voce di Simona Bencini. Sono nati nel 1989 e hanno esordito discograficamente nel 1994 con la travolgente Gelosia, che anticipò l'album omonimo, vincendoci un disco di platino. Sono passati oltre 30 anni da allora e il gruppo, nonostante i cambi di formazione, sono ancora in ottima forma e in piena attività.

I Bundabash non si sono mai fermati, anche se un po' che non pubblicano. Forse stanno vivendo una fase di bassa esposizione mediatica molto tipica dei gruppi che hanno macinato hit estive per 10 anni di fila. Nel frattempo li abbiamo riascoltati con una bomba sganciata nel 2022 grazie anche al campionamento degli FL65. C'è anche Dolce Nera tra i protagonisti del concertone del 1° maggio a Roma, dove ha presentato l'esplosivo My Love dalle forti tinte punk rock e che anticipa il suo 12° album in uscita il prossimo autunno.

0: zero.
1: È tornato anche Clementino con una collaborazione con il musicista e percussionista Laye Ba, già noto come ponte culturale tra il Senegal e Napoli. Il brano si chiama Children.
2: Children,

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

La bellissima La mia storia con te dell'allora 24enne Alessandra Amoroso, singolo apripista dell'album Il mondo in un secondo del 2010, interpretata con tanta emozione perché racconta le riflessioni di una ragazza su una storia d'amore importante che sta per concludersi. Facciamo ora un salto nei magnifici anni 70 con i Nomadi, che stavano vivendo una fase creativa molto intensa. Un giorno insieme nacque proprio in quel momento. La formazione era quella storica e la registrazione del disco fu eseguita negli studi della Fonorama. In quella stessa estate lo presentarono ad Un disco per l'estate, ripetendo la vittoria dell'anno precedente. Vendette tantissimo e divenendo uno dei punti fermi della loro produzione.

Rimaniamo con i suoni ed i colori dei tropici con Mario Venuti, che nel 2021 si è divertito con un album intero registrato tra New York e Rio de Janeiro ad interpretare 11 brani che dagli anni 30 e 2000 hanno segnato la musica italiana, trasformando e misurandosi anche con Ma che freddo fa di Nada in versione samba. Boom.

0: What you think of my new saddle, Lizard?
1: Oh, yeah, swell, mate. Proper comfy.
0: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
1: What else have you got on here?
0: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
1: Well, that's why you ride with GEICO Motorcycle Insurance, so you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
0: All right, hang on tight to my love handles.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO.
3: Siamo arrivati al momento dell'ultima canzone di oggi, l'ultima traccia che chiude molto bene il nostro percorso musicale insieme. Lo faccio raccontando quel che si dice intorno a questo brano, perché sembra narri una storia vera che un noto personaggio della TV raccontò a Lucio Battisti. La persona in questione all'epoca era fidanzato con una presentatrice televisiva, ma che allo stesso tempo aveva un'amante rimasta sconosciuta e che, come dice il brano, quell'incontro venne mandato all'aria per l'arrivo improvviso della ragazza, che insospettita da quello che vide nell'appartamento venne ammansita con dolci parole. Sarà fantasia o realtà? Non lo sapremo mai. Di sicuro la canzone è stata subito un successo e poi una delle più amate del grande cantautore. Quindi godiamoci insieme Innocenti Evasioni, con cui vi mando un abbraccio. Ciao a tutti da Carla e grazie per l'ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto fiorir le supercarceri.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: alle 21 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtime, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Sono le 21 e un minuto.

0: venerdì alle 21 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtime, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Sono le 22 e 59 minuti.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca

I quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione, le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!